0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga 21esima in Si bemolle maggiore Bach Berke Verzeichnis 890, Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Max Steiner, Casablanca, fantasia di motivi dal film omonimo. Royal Philharmonic Orchestra diretta da José Serebrier.

0: Dal film Casablanca avete ascoltato una fantasia di motivi di Max Steiner.
1: Anonimo italiano XIV secolo. Belfiore Danza, dal Codice di Faenza, la Reverdì.

0: di un anonimo italiano del XIV secolo, abbiamo ascoltato Belfiore Danza dal Codice di Faenza, la Reverdì.
1: Giuseppe Antonio Brescianello. Concerto in si bemolle maggiore per oboe, fagotto e basso continuo. Largo, allegro, largo, allegro. Ensemble Affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

Di Giuseppe Antonio Brescianello abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per oboe, fagotto e basso continuo. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: Di Emmanuel Chabrier avete ascoltato 10 pezzi pittoreschi per pianoforte. Pianista Alexandre Tarot.
1: Antonín Dvořák. Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Ja som Guslar, Io sono un violinista. Lento e molto tranquillo. 27 variazioni. Finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 27 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595. Allegro, larghetto, rondò allegro. Orchestra da camera di Losanna, pianista e direttore Christian Zacharias.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595, orchestra da camera di Losanna, pianista e direttore Christian Zacharias.
1: Erwin Schulhoff, sinfonia numero 2, allegro ma non troppo, andante con moto, scherzo alla jazz, allegro assai, finale allegro con spirito. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da James Conlan.

di Erwin Schulhoff avete ascoltato Sinfonia numero 2, orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da James Conlan.

0: Rai Radio 3 Club.
1: Piotr Tchaikovsky, Souvenir de Florence in re minore per orchestra d'archi opera 70. Allegro con spirito, adagio molto cantabile e con moto, moderato. Allegretto moderato, allegro vivace. Orchestra da camera Orpheus. Violoncellista e direttore Misha Maisky.

0: di Piotr Tchaïkovski avete ascoltato Souvenir de Florence in re minore per orchestra d'archi opera 70. Orchestra da camera Orpheus. Violoncellista e direttore Misha Maisky.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 4 in re minore opera 120. Ziemlich langsam, Lebhaft, Romanza, Ziemlich langsam, Scherzo, Lebhaft e Trio. Langsam, Lebhaft, Schneller, Presto. Orchestra Staatskapelle di Berlino diretta da Daniel Barenboim.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Re minore, opera 120. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim.
1: Frank Bridge, Phantasm per pianoforte e orchestra. Pianista Catherine Stott. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Vernon Henry.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Questo è il primo libro su Glenn Gould. Senza dubbio ce ne saranno altri che tratteranno di altri aspetti di quest'uomo complesso e produttivo. Il mio libro riguarda la sua filosofia musicale, esposta nei suoi scritti ed esemplificata nelle sue registrazioni. E buongiorno a tutti, 6:02, 10 secondi. Anna Menichetti ad attendervi qui ai microfoni di Radio 3 insieme a Federico Capitoni, questa mattina in regia sue le belle scelte musicali che ascolteremo questa mattina, e Fabrizio Paccioni alla console. La frase che ho letto è una frase di un filosofo e musicologo, Jeffrey Peasant. La scriveva nel 1978 alla prefazione del suo primo libro su Glenn Gould, La musica, l'uomo. Questo libro che ha avuto una cosa come 8, credo, almeno 8 edizioni. L'ottava è del 2016, questa sulla quale lavoriamo oggi, quella italiana, peraltro la prima edizione italiana, Orthotes, con la traduzione e revisione dall'inglese di Antonella Carosini. Quindi primo libro su Glenn Gould. Certo, è vero quello che dice Peasant, ce ne saranno molti altri, ce ne sono stati dopo il 1978 molti altri libri su questo strano personaggio, però Peasant ci tiene a dire che Gould esprime attraverso la sua musica e i suoi scritti, che sono numerosi, e la sua attività di parlatore, perché adorava la radio, adorava i documentari radiofonici, quindi insomma la sua espressione anche verbale, attraverso queste testimonianze che Peasant raccoglie con doviziosa attenzione, fanno di lui un uomo che ha saputo descrivere la filosofia della musica, certo la propria, la sua filosofia della musica, che però è importante, fondamentale, e quindi cominciamo ad ascoltarlo.

Gibbons è un artista che richiede un impegno talmente difficile che nel campo della tastiera, almeno, i suoi lavori funzionano meglio nella memoria o su carta di quanto mai possano farlo attraverso l'intercessione di una tavola armonica. Così scriveva a proposito questo straordinario autore inglese della fine del Cinquecento, Orlando Gibbons, del quale abbiamo ascoltato Pavane Gagliarda, Lord of Salisbury, interpretata magnificamente da Glenn Gould. E stamattina sfogliamo insieme questo Jeffrey Peasant e Glenn Gould, la musica, l'uomo, Ortotes e la casa editrice. Come dice Jeffrey Peasant nei suoi scritti, Gould, ha presentato i suoi pensieri sulla musica e sul suo posto nel consesso umano, più specificamente su temi così tipicamente gouldiani come, ecco qui c'è una serie di temi davvero fondamentali, come la solitudine, l'estasi, la settentrionalità, la competitività, la non ripetibilità dell'esecuzione musicale, la tecnologia come mediatrice benefica nelle questioni artistiche e morali, la cosiddetta morte dell'arte e, insomma, le relazioni tra tutte queste cose, che prese tutte insieme, e in questo libro, è fatto per la prima volta, bisogna dire, Peasant affronta un po' da filosofo, no? Questa strana creatura che è Glenn Gould. Le riflessioni di Gould costituiscono proprio quella che giustamente può essere definita la sua filosofia della musica. Allora, nella prefazione Peasant domanda: ma questa è una biografia? No. Spesso abbiamo biografie che non sono biografie, biografie che non vogliono essere biografie. No, se siete d'accordo, come lo sono io, con i catalogatori professionisti.

Krenek, Ernst Krenek, piano sonata numero 3, scherzo vivace ma non troppo, sempre Glenn Gould al pianoforte. Egli ha vissuto una vita interiore, una vita mentale eccitante, e ce lo sta dicendo da decenni, questo grazie alle registrazioni, è chiaro. E questo è il vero Glenn Gould, e questo è il soggetto del libro di Peasant, che è non solo particolarmente interessante perché vi si trovano infinite considerazioni personali di Peasant, ma fondamentali sulla vita, ripeto, di questa strana creatura che a 10 anni già frequentava il conservatorio di Toronto e si dilettava non soltanto di musica, ma di tutto ciò che era l'anima meravigliosa della vita. Molti animali domestici, pesciolini rossi che si chiamavano in tutti i modi: Bach, Beethoven, Chopin.

stamattina questo bel libro di Jeffrey Peasant, Glenn Gould, La musica, l'uomo, edizioni Ortotes. Dicevamo l'amore, il suo amore ricorrente per tanti animali domestici, no? Pesciolini rossi che si chiamavano Bach, Beethoven, Chopin, Haydn. Ma poi c'erano molti cani, poi c'erano i conigli, le tartarughe, una moffetta non deodorata, ma i loro nomi non sono registrati. E non mi sorprenderebbe, dice Peasant, venire a sapere che il nome della moffetta era Stravinsky. Ecco, prima abbiamo ascoltato Krenek. Krenek è un autore molto importante per Glenn Gould, che fu uno di quegli autori che Gould offrì nella sua ultima apparizione in pubblico in qualità di pianisti. Era un recital nell'Orchestra Hall a Chicago ed era il 1964 e aveva suonato appunto Krenek, Beethoven e Bach. Dal 64 Gould si ingloba praticamente nella sua opera, perché la sua vita non è più separata dalla sua attività, diciamo. Ha continuato a vivere a Toronto, scrive Peasant, una vita solitaria incredibilmente produttiva, dedicata all'esplorazione, questo per noi è molto importante, della tecnologia radiofonica e alle sue applicazioni alla musica nel senso più ampio del termine, che include proprio la manipolazione di ogni tipo di suono, incluso proprio il discorso. E smette, appunto, come sappiamo, di presentarsi in pubblico nei concerti. Diventa claustrofobico, perché in mezzo al pubblico e non sul palcoscenico ha uno spazio per respirare e cerca di stare sempre dietro le quinte nei concerti. È un'abitudine che io capisco molto bene, perché dietro le quinte lo spettacolo è completamente diverso, però non è che tutto il pubblico può stare dietro le quinte, non c'entrerebbe. Però vedere da un'altra prospettiva il concerto, che è anche sentire i suoni e anche vedere l'emozione più da vicino dell'interprete, è chiaro che insomma è uno spettacolo nello spettacolo, diventa completamente un'altra cosa. È molto comprensibile questo, però diventa claustrofobico e persone che stanno lì sedute, dice lo stesso Gould, mentre il sudore di altri 2999 personaggi penetra nelle loro narici. Per qualche ragione è costretto ad assistere a un concerto, come ho detto, lo fa o stando dietro le quinte o ascoltando alla radio, perché poi la cosa che gli piace di più è la distanza. È convinto che il pubblico si trovi nella sala da concerto principalmente per essere testimone di uno spettacolare disastro di cui l'esecutore sarà vittima. Ecco, ha un po' questa, diciamo, deformazione, che però non è sbagliata, è alquanto suggestiva e anche giusta. Lo scriveva anche Debussy in modo sempre un po' acido, perché Debussy lo era, quando scriveva l'attrattiva del virtuoso per il pubblico è come quella del circo per la folla. C'è sempre la speranza che possa succedere qualcosa di pericoloso. In un circo l'acrobata potrebbe scivolare, dice Peasant, cadere dalla corda, essere mutilato. In un concerto il corno potrebbe steccare, il pianista potrebbe dimenticare le note. Diceva Gould, sete di sangue. Nei concerti dal vivo io mi sento degradato a personaggio da spettacolo di varietà. E anche questo è comprensibile e abbastanza, se vogliamo, abbastanza naturale da immaginare. Ecco, poi Gould

perché scrive tantissimo, scrive, crea documentari, crea efficaci lavori sempre di musica, però ha i suoi momenti di grande entusiasmo e fascino. Certo, per la radio il microfono è una scoperta, lo dice Peasant in questo splendido libro, una scoperta incredibile. Abbiamo sentito anche adesso, no, Handel con un clavicembalo. Lui, Gould, considererà da molto vicino tutte le registrazioni che effettua. Poi comprerà un pianoforte da quattro soldi in fondo, perché non sarà l'importanza del pianoforte, ma è la tastiera, è quell'affondo, è quel rapporto così meccanico che a lui lo rende felice, particolare, ecco, così come la registrazione, che è una ripetizione, sembra incredibile, no? La ripetizione costante di una esecuzione unica. Lui non fa come facciamo un po' tutti noi, che no, cioè il concerto giusto è quello dal vivo, perché poi alla fine non ci sono montaggi, non ci sono truffe nel ricostituire un'esecuzione. Lui trova che questo sia assolutamente giusto e naturale. Gould si occupa, se volete, un po' come Kubrick, no? Si occupa del montaggio, perché è quello l'elemento assolutamente fondamentale di una esecuzione. Perché poi certamente è l'esecutore che sceglie il montaggio. Sappiamo benissimo come, appunto, con Kubrick era un po' questo il concetto, no? Un conto è registrare il film, un conto è montarlo. Ecco, allora, nei suoi momenti di grande gioia e divertimento, così, adesso lo ascoltiamo, così tu vorresti scrivere una fuga?

0: right now?
1: Yes!
2: No!
1: We're going to write a fugue!
3: We're going to write a good one! We're going to write a fugue right now!
4: Juilliard, String Quartet, poi le straordinarie voci di Vladimir Goldschmann, Anita Darian, Charles Bressler, Elizabeth Benson e Donald Graham. So you want to write a fugue, Glenn Gould, così tu vuoi scrivere una fuga, veniva da dal finale di una trasmissione del 1963, Anatomia della fuga, pubblicata poi nel 64. Bellissimo questo libro di Jeffrey Peasant su Glenn Gould, La musica e l'uomo, un libro che ha dato la stura proprio alla ricerca e alla scrittura nei confronti di questa, ripeto, io mi piace chiamarlo una strana creatura perché è stato veramente molto particolare. Poi ci sono delle cose molto divertenti, per esempio le cose che lui si portava dietro nei concerti, l'acqua minerale imbottigliata. Gould non poteva soffrire l'acqua di rubinetto di New York, per dire, no? Le pillole servivano a un gran numero di scopi: combattere il mal di testa, diminuire la pressione, regolare la circolazione. Beh, chi Jarrett Docet, chi l'ha visto in teatro prima di un concerto sa benissimo che sono tutte le manie particolarissime di un esecutore, no? Di un interprete. Il tecnico dell'aria condizionata, quello sono d'accordo perché ho problemi anch'io qua dentro in questa stanzetta, e ha lavorato quanto quello del pannello di controllo dello studio di registrazione. Insomma, Glenn è sensibilissimo ai minimi cambiamenti di temperatura, quindi ci sono stati costanti aggiustamenti del sistema di condizionamento d'aria del grande studio. Poi sgranocchiava continuamente biscotti di fecola di maranta, beveva latte scremato e disapprovava gli enormi panini imbottiti del gruppo di registrazione. Sono tante le cose splendide che ci racconta Peasant, e da lui poi tutti gli altri libri che sono stati scritti. Ecco, la tastiera è il suo mondo. Poi peraltro questo libro porta dentro tutta una serie di splendide foto, sono tutte in bianco e nero e sono veramente una più bella dell'altra, quindi un libro di grandissima qualità. Io vi ringrazio peraltro dei vostri messaggi, non riesco a leggerli tutti, comunque grazie davvero. Gould muore all'età di 50 anni a Toronto il 4 ottobre 1982, lasciando, potete immaginare, uno sconforto assoluto e totale ancora oggi, tutto sommato. Noi ci lasciamo con Sarah Sleen, questa Glenn Gould Song, proprio una dedica direttamente a Glenn Gould, e questa strana creatura che ha lasciato tracce di sé davvero importanti e fondamentali. Grazie per i vostri messaggi, grazie a Federico Capitoni, bellissime le scelte musicali, e a Fabrizio Paccione alla console. A presto.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Concentratissimo.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
7: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
8: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
7: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
8: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Accusato di strage e lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, che nel centro di Modena si è lanciato sui passanti con la propria auto ferendo 8 persone, 4 in modo grave. A 2 di loro sono state amputate le gambe. L'uomo ha poi cercato di allontanarsi a piedi, ma è stato bloccato da alcuni cittadini.
3: Una corsa folle in auto, oltre 100 km orari secondo le testimonianze. La macchina in pieno centro a Modena sbanda, colpisce prima un ciclista, poi continua sul marciapiede travolgendo diverse persone. Si schianta contro la vetrina di un negozio.
4: È passato col rosso e ha fatto filotto.
3: L'uomo alla guida esce dal veicolo, è ferito, ma prova comunque a fuggire. È armato di coltello, i passanti provano a fermarlo. Ci sono due negozianti egiziani e Luca Signorelli che lo affronta in prima persona.
5: Ho dovuto disarmarlo, l'ho buttato a terra, aveva il coltello.
6: L'abbiamo fermato in 5-6.
3: Dopo una colluttazione arrivano anche gli agenti di polizia che lo bloccano. Si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni, cittadino italiano, origini marocchine, nato in provincia di Bergamo ma residente nel modenese, laureato in economia e incensurato, non era sotto effetto di alcol o droghe e accusato di strage e lesioni aggravate, esclusa la matrice terroristica, avrebbe problemi di salute mentale, spiega il prefetto di Modena Fabrizio Triolo.
7: Nel 2022 era stato attenzionato per disturbi schizoidi.
3: Il bilancio è di 8 persone ferite, 4 in particolare quelle che versano in gravi condizioni. Una coppia di 55 anni che hanno subito l'amputazione delle gambe, con la donna in pericolo di vita, e due turiste, una tedesca e una polacca. Giuseppe Lisi, GR3.
8: Il Presidente della Repubblica ha espresso al Sindaco di Modena la propria vicinanza e ringraziamenti per quei cittadini che con coraggio hanno bloccato l'autore della strage. Stamani Mattarella dovrebbe recarsi a Modena e all'ospedale maggiore di Bologna, dove si trovano alcuni dei feriti. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni.
2: Il Vice Premier Tajani ha definito eroe il passante che ha fermato l'aggressore, che il leader leghista Salvini definisce criminale di seconda generazione, mentre il suo partito parla di integrazione fallita. Dalla segretaria Dem Schlein, condanna per il gesto di violenza inaudita e gratitudine nei confronti dei soccorritori.
8: La guerra in Iran. Donald Trump è tornato dalla Cina senza risultati tangibili. Sul piano diplomatico sarebbe pronto a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica.
9: L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, è l'avvertimento di Trump in un'intervista telefonica all'emittente francese BFM TV. Su Truth, il tycoon pubblica un'immagine dal titolo La calma prima della tempesta, che lo ritrae con navi militari statunitensi e un'imbarcazione con la bandiera iraniana alle spalle. Secondo CNN e New York Times, il capo della Casa Bianca non sarebbe mai stato così vicino a riprendere l'offensiva contro l'Iran già dalla prossima settimana. Washington e Tel Aviv sarebbero impegnate in intensi preparativi. Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Non risultano però contatti con i principali stati. Si ipotizza che a trattare siano direttamente alcuni armatori, proprietari di petroliere e mercantili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui elogia le posizioni morali e giuste del pontefice e lancia un appello a tutte le nazioni perché contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Raid di droni ucraini sulla regione di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e decine di feriti. Le autorità russe parlano di attacco su vasta scala, sostenendo di aver abbattuto una 70ina di velivoli senza pilota.
8: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. In arrivo un team specializzato per tentare il recupero dei corpi che ancora giacciono all'interno della grotta a oltre 50 metri di profondità. Cordoglio per la morte di un soccorritore.
10: Una trappola negli abissi che ha aggiunto dolore al dolore. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, sommozzatore maldiviano, è morto per un problema di decompressione mentre cercava di riportare in superficie le salme dei 4 sub italiani. Ora le speranze sono riposte nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato, quello di Gianluca Benedetti. La sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
11: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
10: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
12: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombe.
0: perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
10: Elena Baiocco, GR3.
2: La Bulgaria ha trionfato per la prima volta all'Eurovision Song Contest. Bangaranga è la canzone tormentone con cui Dara si è assicurata il successo. Contestazioni per il secondo posto di Israele, il cui rappresentante è stato premiato dal televoto. La partecipazione dello Stato ebraico, lo ricordiamo, aveva causato il boicottaggio della manifestazione da parte di diversi paesi. Quinto posto per il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: RAI Radio 3.
10: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo, che oggi, come ogni domenica, dedica molto spazio alle riviste settimanali, magazine della stampa estera, in particolare alle cosiddette cover story, le storie di copertina. E oggi vogliamo iniziare con quella di Der Spiegel, settimanale tedesco. È una storia di copertina che riguarda una questione che sta sconvolgendo il paese. Questo è un virgolettato di Der Spiegel, altri parlano di mania. È una mania che è stata innescata da un archivio solitamente non scuote le coscienze, ma in questo caso sì, perché che cosa è successo? Ad aprile l'Archivio Nazionale Americano ha deciso di mettere online tutte le tessere, o buona parte delle tessere, del Partito Nazionale Socialista nel momento di maggior potere del partito in Germania, e quindi parliamo di 10 milioni e 700 mila tessere del partito, che sono state poi riprese da due testate, un quotidiano, Zeit, e appunto una rivista, Der Spiegel, che hanno completamente scaricato questo archivio, lo hanno analizzato, lo hanno trascritto con l'intelligenza artificiale, e quindi in questo modo l'hanno reso navigabile in modo molto semplice. Questa è stata l'operazione di Der Spiegel, che porta alla nostra copertina il dossier nazista, due punti: tuo nonno è incluso? Ecco, l'archivio ha scatenato una ricerca collettiva senza precedenti tra i tedeschi per provare a scoprire qual era, quale fosse la genealogia, l'esatta genealogia politica della famiglia. L'operazione la spiega bene il catenaccio di Der Spiegel sotto l'occhiello ricerche genealogiche negli archivi nazisti. Il titolo è "Le bugie sono finite". Oltre 10 milioni di persone sono state membri del partito nazista, se non ricordo male in realtà fino a 12 milioni, la maggior parte delle quali però aveva deciso di tenere segreto la propria appartenenza per tutta la vita, e soprattutto ovviamente dopo l'8 maggio del 45. Ora i registri degli iscritti sono online e con pochi clic anche il nonno o la nonna possono essere smascherati. Che effetto avrà questa nuova consapevolezza sul paese? Si domanda Der Spiegel, che poi tra i vari pezzi, diciamo così, di contorno, ce n'è anche uno in cui apre al dibattito. Parliamo dei nostri nonni, parliamo della loro iscrizione al partito nazista. È un'operazione che chiaramente anche avviene in un contesto preciso che ne spiega la potenza, la forza, appunto lo sconvolgimento, come scrive Der Spiegel, che starebbe creando in Germania, un momento in cui, stando in una fase che è di crisi anche del governo Merz, e in una fase in cui i sondaggi segnalano un'ulteriore crescita dell'estrema destra del partito Alternative für Deutschland, che sarebbe arrivato fino al 27% secondo alcuni sondaggi. È già il partito, sempre secondo i sondaggi, secondo alcuni voti regionali, in testa nella regione orientale. E insomma, allora molti magari ricorderanno in questa occasione, consultando gli archivi, che invece il Partito Nazionalsocialista arrivò al 33% alle elezioni del novembre del 1932, prima che pochi mesi dopo, nel gennaio del 33, il presidente von Hindenburg decise di affidare l'incarico di cancelliere al leader del Partito Nazionalsocialista, Adolf Hitler. Ecco, questo per quanto riguarda la Germania e il dibattito genealogico politico tedesco. Ma se passiamo dai settimanali alle testate online quotidiane, ecco, bisogna dire che la stampa europea oggi parla di altro, e parla soprattutto dell'Eurovision, della vittoria dell'energico inno dance d'Ara, come lo definisce Politico, testata paneuropea che apre su l'Eurovision, un pezzo bulgaro, l'avete sentito se non avete assistito ieri allo spettacolo in televisione, l'avrete sentito durante il GR, un pezzo bulgaro che ha vinto, ha battuto Israele, la canzone israeliana Michelle di Noam Bettan. Ecco, abbiamo preso innanzitutto Politico perché il titolo è forte e è appunto politico, geopolitico. L'Eurovision evita il suo scenario da incubo, la Bulgaria batte Israele e vince. Ricorda che questa edizione è stata segnata dal boicottaggio di diversi paesi, 5 proprio per la partecipazione di Israele, che ha suscitato molte polemiche, il boicottaggio e poi anche manifestazioni di protesta nella giornata di ieri a Vienna, teatro dell'evento, per protestare appunto contro l'inclusione di Israele e soprattutto per manifestare contro la guerra, le guerre israeliane in Medio Oriente, da Gaza al Libano. La notizia in apertura anche sulla stampa israeliana, su Times of Israel, e quindi gerarchicamente ad esempio viene prima dell'uccisione di un comandante dell'ADF, dell'esercito, ucciso da un drone di Hezbollah nel sud del Libano, e le notizie che riguardano le altre guerre che vanno avanti malgrado i formali cessate il fuoco, appunto in Libano ma anche a Gaza, ci torneremo tra poco. Però in apertura c'è il secondo posto di Noam Bettan a Eurovision e poi tutta una serie di pezzi anche molto politici, in cui si sottolinea anche l'ottimo risultato nel televoto e quindi si dà un significato politico più ampio al consenso registrato dal pezzo israeliano tra i telespettatori. Si riportano anche le dichiarazioni del presidente della Repubblica israeliana, che si congratula per la performance con la quale Noam dato onorato lo Stato israeliano. E infine, e ovviamente, la notizia in apertura su Dnevnik, quotidiano bulgaro, anche il quotidiano bulgaro dà una lettura più ampia di questo successo, lo fa orgogliosamente. La Bulgaria con la Romania sono un po' gli ultimi arrivati della famiglia europea, e quindi spiega Petra Karaboev come il voto repubblico ha trasformato.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Verena Amort.
2: Guten Morgen. Der Amokfahrer von Modena wird der Anrichtung eines Blutbades beschuldigt. Die Zahl der Obstbauern im Finchgau geht zurück. Das Wetter sonnig bei 13 bis 23 Grad. Gegen den Amokfahrer von Modena wird derzeit wegen Anrichtung eines Blutbades ermittelt, nicht aber wegen Terrorismus. Der 31-jährige Salim El-Kudri war gestern in eine Fußgängergruppe gerast und hatte einen weiteren Passanten mit einem Messer verletzt. 2 Opfern mussten die Beine amputiert werden. Der Täter war in psychiatrischer Behandlung gewesen. Lega-Chef Matteo Salvini sprach von einem Kriminellen der zweiten Generation und forderte mehr Ausweisungen. Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Mit diesem Schritt will die UN-Behörde Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisieren. Ebola ist ein Virus mit einer hohen Todesrate. Einige Fälle gibt es auch in der ugandischen Stadt Kampala, die ein Drehkreuz für Reisende in Afrika ist. Beim Anbau von Bio-Äpfeln ist der Finchgau derzeit europäischer Marktführer. Trotzdem beklagt der Verband der Obst- und Gemüseproduzenten im Finchgau eine sinkende Mitgliederzahl. Laut WIP-Obmann Thomas Oberhofer fehlt vor allem kleinen Betrieben der Nachwuchs. Viele Nebenerwerbsbauern würden ihre Flächen an Vollerwerbsbauern verpachten oder verkaufen und für geregeltere Arbeitszeiten in andere Branchen wechseln. Auffallend viele erfolgreiche Persönlichkeiten in Wissenschaft, Forschung und Lehre stammen aus der Gemeinde Algund. Allerdings sind sie alle im Ausland tätig. Bei einer KVW-Diskussion zur Abwanderung räumte Bürgermeisterin Alexandra Ganner Defizite bei den beruflichen Chancen für Akademiker in Südtirol ein. Als Hauptgründe für das Weggehen nannten die betroffenen Algunder im Ausland auch die niedrigen Löhne und den Übertourismus in Südtirol. Jannik Sinner steht im Finale des ATP-Turniers von Rom. Die Nummer 1 der Tenniswelt setzte sich gegen den Russen Daniil Medvedev mit 6:2, 5:7 und 6:4 durch. Das Match war am Vortag wegen heftigen Regens im dritten Satz unterbrochen worden. Heute trifft Sinner im Endspiel auf den Norweger Kasper Rüd. Die bulgarische Sängerin Dara hat den Eurovision Song Contest in Wien gewonnen. Zweiter wurde Noam Betan aus Israel. Italiens Vertreter Sal da Vinci belegte den 5. Platz. Das Wetter. In Südtirol scheint heute verbreitet die Sonne. Am Nachmittag entstehen nur ein paar harmlose Quellwolken. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 13 bis 23 Grad. Morgen Montag scheint zeitweise die Sonne. Im Lauf des Nachmittags und am Abend bilden sich über Südtirol verteilt ein paar Regenschauer. Von RAI Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Siegfried Kollmann.
1: RAI Südtirol, Sonntagsmusik.

0: 3 Südtirol, der Radiotipp.
1: Früher waren es der Räuber Hotzenplotz, Pippi Langstrumpf, Momo, das kleine Ich bin ich oder Hanni und Nanni, um nur einige zu nennen. Heute ist die Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern viel größer. Und manche prägen für immer.
2: Ich glaube, gerade als Kind hat man einfach nochmal mehr Vorstellungskraft und lässt sich die Fantasie nochmal schneller entzünden. Und dann, wenn man dann mit dem richtigen Kinderbuch in Kontakt kommt, das einen persönlich wirklich berührt, dann bleibt das.
1: Elisabeth von Leon ist Lehrbeauftragte für Kinder- und Jugendliteratur an der Uni Bozen. Im Radio-Wohnzimmer erzählt sie von ihren eigenen Lieblingsbüchern, davon, wie man Kinder zum Lesen bringen kann, wie sie als junge Mutter die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erlebt und warum ihr Kleiderschrank nach Farben sortiert ist. Elisabeth von Leon ist zu Gast im Radio-Wohnzimmer. Heute um 17.05 Uhr auf Rai Südtirol und jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek.
3: Rai Ladinia Notizia.
4: Un buon domenerdì e una buona domenica dalla redazione ladina della Rai de Busan, che si titoli del notiziario di anche 17 de me. Una rescida metudasir dalla firma CGA de Mestre sul mercià dell'Urier Auzza Dach de Alarm. La region Trentin Südtirol se pose i prime posti della Val d'Aosta per appuntamenti si chavet per la selezione di posti dell'Urier. Le donne sono sedere cruci e ince debattite a livello nazionale il fatto grief è successo in giorno a Modena che anche un'auto esita a smacchere contro la persona del centro storico ot i feris. Cosa per il po' arzonger più biodiversità te ort o temprà al ben della natura che se venute smostrate in domesdì metuasira ortisei della lia per natura e usanzes. La Fondazione Dolomites UNESCO la presenta in stadia Trent la lingia dei documentari sulla Dolomites da Dessinante una lingia di presentazione sul territorio. L'Istituto Ladin Mason di Fasen metasire in concorso per arricchire il repertorio della Chanties Parladin. La Coppa del Caffè d'Anche la ven servita da Andy Rossi che ne resona de Piroles de Derit chi slera i titoli e venion alla Neves. Una rescida metodasir dalla firma CGA de Mestre sul mercià dell'Urier Auzza Dach de Alarm. La region Trentin Südtirol se posa i prime posti della Val d'Aosta per appuntamenti si chavet per la selezione di posti dell'Urier. Che stasacchi candidati non si ania presenta alla selezione. Un fenomeno di carattere nazionale che mossa i grei mudamenti del mondo dell'Urier. Via parlando i 1025, belle che cater appuntamenti sun dies iesi chavet, col Trentin a chef della Cifres e contedò la provincia de Busan al 38%. La regione va sora fora e valora smesei nazionei del 30%. I dati i auzza la riflessione sui settori di importanza per l'economia della nostra regione, da quel turistica, quel dei fabbricati, che è il delle industrie metalmeccaniche. Mencia la competenza, ma mencia ince la presenza di candidati. Non è niente tanto questione di paamenci, ma il l'Urier Anch neve schier un equilibrio anter l'Urier e vita privata, ma or flessibilità. Dis l'enrescida. Se l'offerta dell'Urier la ven tenuta de schemuie fixa la ven refudeda. Una delle ricette per la impresa della firma de mestre è quella di investire sugli ambienti dell'Urier per se fare più interessanti per la generazione neves. Aziende che conosce due intermotori di innovazione e crescimonia personella, lo che il capital umano è il ben più prezioso. E le do a succedere cruci e in c'è dibattito a livello nazionale il fatto grief è successo in giorno a Modena che anche un'auto esita a smacchere contro la persona del centro storico. L'uomo che era la vita a Chieri de Saint-Père ma le veniu ferà da un gruppo di persone che ha veduto il fatto. Il bilancio le de 8 persone ferite, 5 e 3 ei. Cater de ic de condizions grieves, un fat che fes pisser ad etres, desche quel de Nizza succedu a Cadiesen. L'om de 31 anni d'erpeson marocchina alla vita del meso somea a era bon percors de cures psichiatriches. Non somea esserle a groppes organizie, ma la forzas dell'orden e la forzas dell'anti

0: terrorisme de se doit enrichir si li un fat isolat o un attentat. La premier Giorgia Meloni la stesdò l'evoluzione dei fatti e alla condizione de sanità dei feris. Ince il presidente Sergio Mattarella chiamò l'ambol de Modena per palesersi a vesinanza ai parenti della vittimes e il ringraziamento a chi che ha ferà l'om. E te l'ultima cosa poi le può arrangere di più diversità, di biodiversità, di ste orto temprà al ben della natura che ste venute smostrate in domesdì metuasir a Ortisei dalla Lia per Natura e Usanzes.
1: Il pradan chasa passa c'alle orate di più manieres, bel vart, da ciofes, cundunisor de kreitles o coccenciamp de giocal palè. La Lia per Natura e Usanzes invia i cittadini a tenere in versione viva, o la che duduni sort de un seccia bina si lerc. Audion o je prunga lir, la Lia per Natura e Usanzes.
2: Xrasen a di dan quai, che lia praktisch me na monocultura, lia zvorbesh nu els ptejo, ca capas bang, ma na nia leit che sta diversità de plantas i cal je schot no just cal adro in setch per dai viver just cal da porta pro una grande diversità den setch i adi dan quei oder to da nose van so wie so nia pratica in grum de agricoltura o un grum de van nia spritzan grum nianca bosch la fin sind tut pitla realtes i cal porta pro ca generalment già si crede in comunque un bei prei con una bella diversità. I prei più importanti sarà che trocken wiesen, no? Cal van dal sud che prei ca er sud, ma per cal crage una bella diversità de ciofs che no crage niaschen, schni blanda e schen fesch dünge.
1: In certe versioni possono ni laurate de più maniere.
2: Ie già talam passana plaquette da la Leinburg che son certificato natura im garten. I kai des mostra propi o kai certificat des mostra ket vertzong dal na grand diversità sibe de plantas ka in Chile ange de insech i tanta dut praticei al metodo da permacultura che vuol di nia vai propi vertzong schedra si kin gleich ma aber in popular plants crash ulak als lacridora ulak als geschutz da saulas.
1: Il bel vorzon tol lauch, audion Adam Peristi, spert de vorzons.
3: Ich habe die Fälle vorzon, sind sie spritzetuosisch, ich habe die drei Dünger in Naturei, die sind alternativ auf Waggonsbahn, muss ich mit dem Stempel plaudieren. Hier drei wahrscheinlich Brennnessel auch und Preu am Mulchen, weil ich ein Method oder ein Tanga, die da mit Tittfang, weil ich nicht so lange kaut, und ein Tankel und Freund ist da lang schon Nährstoff für die Pflanze.
1: La natura va si strede angesl van sena u je prungelir.
2: Kal ina grang di sfideda dan tra che crash calca crash da saul calca sa snaura da saul en passage ak la plants la passare po bel porta sumanza i sa snaura i imposnait calc nu das i ja ma ka vrtson fe juni un kokal wel kokal sant i prkal va bang union kokal fesh ma da me na grand importanza ja nia propi unbedingt l'efficienza ma de la crash risnia snutze de torba fos torf quan da paes da longe da tlo lac van taud mets post con a gran biodiversità che palush per torx torf i tuni saket con comprat butaiga con la tierra la etia la etia storf e l'alternativa fos praktisch il compost no i storf da caproni salata schon da compra perché la terra che tacca la fin prouni ciò fi salata e perché il snuzze del compost, cioè del compretto fraia erde e osse ne la cosa, lasciando crescere qualche vangang, no? E tu la grande svidea c'è lì della scecal, in po' d'onge avessero buoni da se ne qualche nulla se vai.
1: Con bel versoon, da importa, possono c'è fe velg per l'ambiente?
2: Portant, sa mica union fece versoon con calwell, Daniel me un metodo proprio il bem sa me podai criora snuol fem po plu un cajin dutza ora l'autr i prova quel metodo ot l'autr un po plu englisch der garten adida important es gur ca nie me pla sanità ma anche per l'ambient ca la roba che vanda tlo ca la naniam su ni porte da amanont o naniam su ni da sente da na monocultura con pesticidi calc crash tlo da nas calc crash di frzoni ni me san ma fe jan bon l'ambiente ja ca naniam su ni porta da dalonj kapro. In šilaš komanč si ba kula salata kakraš, o si ba kula tjera, ki tu adrovsti vrcon.
1: Compassion per la natura, per un vrcon viv, che fece le grazie.
0: La Fondazione Dolomites UNESCO la presenta in stadia 30 la lingia dei documentaires sulla Dolomites, da desinante la lingia de presentazioni sui territories.
4: La Enom Dolomitismo Racconti Verticali se tratta di una serie di piccoli documentari spiseda e ideata dal documentarista Emanuele Colfortin e finanziata dalla Fondazione Dolomites UNESCO. Il se tratta di nef episodi che lea ad alpinismo, geologia e testimonianze storiche. Il pubblico il vemena super desvaliva rampinedes, l'amor perso per la vie più iconiche della Dolomites. La serie l'è venuta presentata per la prima volta al Film Festival della Monta Trent, la conta di Alpinist dal Didanché che fesse indola via più denunze che avertes il secolo passato. La crepes, la ciuita, la marmoleda, il ciadenaci, i ciadins de mesurina e altre crepes sono dute alla Dolomites. A peda gli alpinisti, episodi svendat l'erga enci approfondimenti con esperti di geologia e artisti. Te che dis passé la serie Dolomitismo l'è venuta a Mosè da Ticchino de Castelfranco Veneto, a Bassano e a Unesia, ai Tredes, ai Catordes, l'ai a Belun, ai Vinta a Mirano, ai 21 a Treviso, ai 27 de me, le lotte della proiezione Ticchino de Tieser fuori in film. Dopo sarà di altra proiezione, Ence Arco, un'altra chiotta il Trentin Suttirol, te vini scontreda le presente Ence regista Emanuele Confortin.
0: L'Istituto Ladin Mason di Fasegn metasire in concorso per arricchire il repertorio della Cianti Espar Ladin.
5: Per i 50 anni di attività, l'Istituto Ladin Mason di Fasegn invia i cores e le persone che scrivono musica a sedere su per smaurare il repertorio di Cianti Espar Ladin Fasan. Tras la musica Cianter Fasan, ai nomi la scomenzativa che volesse traiti cores da Mont, cores de Gisia e detes cores polifonics e inviera a mettere su Cianties Neves e originelle durante test per Ladin. La Cianties Neves per cores con o senza accompagnamento e strumenti le scognerà venire date su dan del 30 del mese de giugno che ven. Durant il formulario da poter desciarier o scrivere fuori direttamente su una piatta web dell'Istituto. La Cianti venirà presentata a un concert event che sarà su tut il progetto Tras la Musica, un concert sul programma per la domenica a 8 novembre dalle 5 domenica del Teatro Navalge a Moena.
0: E ricordo una nuova alcuna manifestazione in vender ai 22 di me dalle 5 domenica del Cheder della Suda Ladina Tessala de Giulian de Casa della Moneria a Senzan. Ven indrezza la presentazione della nuova rivista Ghana con l'autore con musica in piccol Marindel. E resonone della valuta del kino per fare comunanza set film per set zebies da mese de snev da sera le svenmetù de sagir per indrezza di assessorace la cultura de Senzane de Cianacei in collaborazione con l'associazione dall'inom Kino. In zebia il 21 di me sarà mossa il film dall'inom Tre Ciotole che resona de cura problemi se mudamenti personei. La biblioteca de Cianacei mette dant caters contredes per imparare il lingaccio con conversazione con lettores esperci. Sarà metuasira mo e mercola e vin de me, vendere e vente nef de me e vendere ai 5 de giugno dalle 5 alle 6 domesdì. E don successo è stato su un tamion l'Unione di Ladins de Fassa e indrezza un'altra presentazione del libro dal titolo Flora de Fassa del Cheder della Suda Ladina. Questa sarà in martedì 6 de snef de me, da mezzo de snef da sera del Chino de Cianacei con gli autori Nives Iori, Alberto Chiocchetti e Marco De Thomas. E siamo alla fine del nostro notiziario d'inchiede, grazie di essere stati con noi, vi ricordo a mo il notiziario delle 7, la programmazione ladina la va in antades con Piroles de Derit.

0: La Coppa dal Caffè, anch'er d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
1: Piroles deterit.
2: Un bel saluto da parte dell'avvocato De Rossi e benvenuti alla Coppa dal Caffè. Per il programma di anche a essere trova fuori che caso. Tone, una bella di el va a proveder de cooperativa. El va ite da us, tut bel content, el trova il cartel sal de s'envardar dal pericol de crodar zapas per via del fond bagnà. El varda desirite pian pianin, ince ben che la esse i ciuzze con una bella sola da non sluziar, fora in bel nia però e ruasa bas. Non è più buon de se uzzare in pe, e il personal della cooperativa con chiamar la cross kitchena. Tone vemmena te ospedal con una prognosi de passa 40 dis. De chi 40 dis non potete ve immaginar co tante maledizion che Tone amana envers che la cooperativa e il sie personal. Vert dalla ira, do 40 dis delet, el ven fora e va diretto da si avvocat per inviar via una causa in vers la cooperativa e ottenir la rifonuda del dan. Quocai de po due en tener che sta outa resonon de rifonuda del dan. Canche se resona de dans l'articolo de riferiment del 2043 del Codes Civil, che dis che duschi che con volontà o con colpa a provoca en dan con par. Dell'esempio che è fat se per invocar un articolo de svalif che deida el danesa a ottenir la rifonuda del dan che anche quest le provoca non da una persona ma dan ben in custodia. Se tratta dell'articolo 2051 del Codes Civil che dis che vignun e respond per i dans che a provoca le robe che l'ha in custodia estra che per fatalità.

Aons comenzà col resonar de refonuta del Dan e dell'articolo 2051 del Codex Civil, norma di favor envers el danesà. Che vuol dire norma di favor? Si tratta tendidament envers chi che coin proar d'air pati en Dan, asa che le assa proar che il Dan le stat causata al ben e che est le assa per ottenir la condanna del danesant. Il danesant, co che il fascia se liberar dalla responsabilità, le desvalive possibilità. La pruma le appontin il caso fortuito, sché potessa esser un event natural o un fattore imprevedibile o eccezional. Sché esempio del caso fortuito se potessa pissar al malor che fora d'embelnia potessa acciappar una persona in sanità e dana che il vida l'auto. Un altro esempio potessa essere un event natural si gran e del tutto eccezional, sché una gran pievia, una gran fioccata, una agason tempostola che nessun ha insadit che poteva ruar un evento di questa sorte. La seconda l'è data dal fatto del terzo. Il danesante il potesse se librar dalla responsabilità di san che le stat sacchei da outer o che il dan le stat causà dalla colpa del danesà. E chi ha ruona resonar della terza possibilità vale a dire il concorso de colpa del danesà. Se la colpa di chi che si ha fatto mal la è grana, la pel portar a tor de mezz la responsabilità del danesant, al do dell'articolo 1227 del Codex Civil. L'alternativa lì che la colpa del danesant non la è assa per tor de mezz la responsabilità del danesant, ma la potessa portar a smendrar la rifonuta del dan.

Si on doc resonon de refonuda del Dan e de la responsabilità per i dans che ven fora dalle robe che vigni un de nos a tessie patrimonie. Zona a veder co che la esita con tone. El si avvocat la metus una lettera con la domanda de refonuda del Dan e delle spese legali. La cooperativa non la n'han volu saer de tirar fora un soldo. Tone, tras el si avvocat, la coniuge far causa alla cooperativa con che la che magari is esprigolà del veder ruar la citazione te dant an tribunal. Nia da far, niente alla prima udienza, canca il giudice ha fatto un tentativ de conciliazione, asacche la cooperativa la dis che l'era al cartel, che tone la zittà e rise che decrodar, na otta che l'esitite, e il fun l'era bagnà, e che telsirite non è stata sa prudent. L'avvocato del danesà ha replica che tone ai ciuzze giust, l'esitite pian, il se attegnò sui scaffai, e l'ha fatto il possibile per stare in pe e non crodar. E il giudice, do aer sentui testamones e aer comanana consulenza tecnica d'offizie per cantificare i dans, è già dato ragione a tone, asa che l'articolo 2051 del Codice Civil l'è in caso di responsabilità oggettiva, e il danesant è il pelse librar de mo con la proa del caso fortuito, proa che l'ha immenciata de nos caso. La cooperativa non è stata buona de provar la colpa de Tone e il fat de aver metù in cartel sal de avvertiment non le assa per descancellar la responsabilità. A conclusione del ragionamento, il giudice ha dit che se la cooperativa non la essa netta sui fogni con l'aga e dana l'orario de avvertura della bottega, Tone non si essa mai fat mal. Perché la cooperativa l'è stata condannata alla refonuda del dan e al pagamento delle spese dell'avvocat. Je vel dir che non sempre lavassi ben e magari val giudice demò per il fat che l'era al cartel e rua smendrar la refonuda del dan per spartir la responsabilità anter danesant e danesà. A un vedù un esempio di co che funziona la responsabilità per i dans provoché dai bens sotto nostra custodia e di co che potesse appissar in giudice che anche l'ha da decidere in caso schecchel detone. Deve il pai per aer scutà le pirole di diritto e un'altra più bella.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen. Mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Sette da Sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Una rescida metuda asir dalla firma CGA de Mestre sul mercià dell'Urie Rauza Dac de Alarm. La regione Trentin-Südtirol si posa i prima sposce dalla Val d'Aosta per appuntamenti Zicavit per la selezione di posce dell'Urie. Questa sacchi candidati non si hanno presentato alla selezione. Un fenomeno di carattere nazionale che mossa i grandi mudamenti del mondo dell'Urie, via parlando in 1025. Belle che cater appuntamenti su un dia se si avete con il Trentin a chef dei Dac e conte dalla provincia di Busan rueda al 38%. La regione la va sora fora e valora smesegni nazionali del 30%. I Dac auzza in c'è la riflessione sui settori d'importanza per l'economia della nostra regione, da quel turistica, quel dei frabicaccia, quel della industria metalmeccaniche. Mencia la competenza, ma mencia in c'è la presenza di candidati. Non è niente tanto questione di pagamento, ma i Urie Ranch Neves chiedono un equilibrio inter l'Uriere vita privata, ma ora sa specie flessibo e domana se l'offerta dell'Uriere la venne tenuta de schemuie fixa la ven refudeda. Una delle ricette per le imprese da perdere la firma de Mestre è quella di investire sugli ambienti dell'Uriere per se far più interessante per la generazione Neves. Aziende che conosce due inter motore di innovazione, cresimonia personale, lo che il capital umano il ben più prezioso. E così per il po' arzonzer più biodiversità dell'orto tempra al ben della natura?
3: Il pradan chasa passa chaleora te de plu manieres, bel vart da chaufes, kundunisor de kreitles o kocken champ de jurkal palais. La lia per natura usances mie i cittadins a teni in verson vif, u lacca dudunisor de nsetcha bina silerc. Audion uge prunga lir, la lia per natura usances.
4: Xrasen adi dan quai, ca lia praktisch me na monocultura, lia zorbeix nu els ptejo, ca capas bang, ma na nia leit xta diversità de plantas i cal i xot, no? Just cal a droa i insets per poder viver, just cal d'apo porta pro una gran diversità d'insets, i a dir d'enquai, o tot d'anaus, van sovis on hi ha practicar un grum d'agricultura o un grum de... van hi ha espritzar un grum nianca en boix a la fin, s'han dut pitla a realteies i que es porta a prou que generalment ja se't credeina comunque on de bia i prei con una bella diversità. I prei più importants serà que es troquen visen, no? Que van del sud, que es prei que er sud ma per quel crescere una bella diversità di ciòfs che non crescerniaschen, schni blanda e schni feschdüngen.
3: C'è te verzon posto ni laureate de plu manieres?
4: Ie già talam passana plaquette da la Leinburg che son certificato natura im garten e cai des mostra propi o cai certificato des mostra che te verzon dal na gran diversità sibe de plantas che in schila anche da insetsch e tanta dut praticei il metodo da permacultura, che vuol dire non avrei proprio sferzung schedra, si che in gleis, ma avrei un po' più la plant che cresce ulac els la cridora, ulac els i cresciuti da seulas.
1: Un ors è venuto veduto intorno a mese alla due e anche da mesi da Naela che faceva un'escursione tra i bosci di Cadine vesina Trent. Laela non ha avuto reazioni nervose se le sentite tost e ors non ha avuto comportamenti aggressivi e le sentite per sé troi. Il fatto è che è venuto segnalato alla centrale del 112 dal compagno di Laela che veniva avvisato al telefono. Sul posto è stato da Fek che ha constatato la versione di Laela. La Fondazione Dolomites UNESCO la presenta in stadia trenna lingia dei documentari sulla Dolomites, da adesso innanzi girà con la presentazione sul territorio. Lei nom Dolomitismo racconti verticali, si tratta di piccoli documentari spissi idei dal documentarista Emanuele Confortin e finanziati dalla Fondazione Dolomites UNESCO. Si tratta di nef episodi che lea ad un alpinismo, geologia e testimonianze storiche. Il pubblico venmenà su desvaliva rampinedes, la maur perte su per la via più iconiche della Dolomites. La serie è venuta presentata per la prima volta al Film Festival de Trent. La conta di alpinisce dal Didanché che fessendò la via più denonze che avverte se il secolo passà. La crepes le la ciuita, la marmoleda, il Cadenaci, Cadins de Misurina e altra crepe sonduta la Dolomites. E signor Rue, alla fine de nos notiziar den che de grade esser stati con nos la programmazione latina, la va in ant.
2: RAI Radio Ladin, porta da verta sön cultura, ert e musica.
5: Nos antenats, vives tila corch, descendances e schlattes de salva. Cage il titolo de na publicazione d'un libro nuov, che è unit da tora ultimamente dalla gruppa Signores KVV de Salva, sotto la regia coordinazione de Marta Senoner del Plotch. Buonasera, stimei, vox cute succes a trasmissione culturella dai Krebsel Sela, vidis Georg Musner. Mi snote il plagiai davai da mi microfono proprio l'autore stessa di questa pubblicazione che just nomina Marta Senoner sulla discendenza e slattes de selva. Da via che la tematica è l'ergia e sta manda di analisi di più aspetti, facerei due trasmissioni su un caso argomento. Buonasera, Marta.
6: Buonasera, vado ci scutai su.
5: Marta, chiques da giù un po' con la storia e la cultura del luogo de selva, sa che tu es una gran passione per questa tematica, per la vita da Zakang, tanto lut la tradizione de San Argument dret interessant e plus suans es un che abu la possibilità de ti contribut, je penst lo tanto lut alla rubrica Selva Zakang, che je unida publiqué dat la plata de Comune de Selva, u lac tu scrijoves dret appuntin su la tradizione e usanze da Zakang. Coi pa portret nasciu che c'è un tres per la costa di Antlauta?
6: Tres mio, ma io favo saldi via da mami, diciamo, gli ultimi 20 anni che la vivo fatto un idì, ma anche tanto, non c'è anche mami alla ore da Parma, all'Arcinei, poi proprio lì la fortuna di Gipea, e fa pea, diciamo, un po' l'ora da Parma, da Pitla, sabbiamo povestre, ma mi spiace, mangali, podavo un po' restare, o gettare in suoi da fang, in Gallia o Telaman, si porta la mano, si inscila. E in un po' fa pea e calma forza più belli. Je pensi dopo, sono contenta che potevo fare pea in un po'. I tre mami, Rusnovo mi fumò, c'è la campa, quando fa di stadi, come che la c'è lavora, con chi la urasan, ma c'è una sauri che zanga in osma, quando mi sampa o te sui lo clavara, mezza ora o te, poi quando fa su insomnia la pluia. E ci sta contando, mi fumì. Poi non niente, ma mi sa, ma scomanci pampu a scrisuc, sta robes. E la savanga da dite, bella parola, la dines, la massaria, anche di pre. I posso che già mi fanno su, i posso a man man, i rati propri tre, la plata salvanco, e scrivo su, più robe, e sono pensi da, sono proprio anche contenta che fa quella, già che di da qui da tre, che anche Rujnon a Cesa, con i mutons, posso intendere un po', sabbiamo, io vi scrivo su, e vi fanno una situazione tutta altra, mentre che ne fa più da giù l'auretto, da paura c'è struscia si fa dire chi ha da fare e va scialdi tutto più sauri e anche i nomi della massaria ne sanno neanche non più da dire già che si vanno a dorvede no? Perché immagini più da giù quando forma la generazione di mio maggiore d'inverno che sta già a Pnitch a si pleppa a regna di magari Rujna quando forma Gilles d'Insta e poi da conce su Massaria si ponil rujnade kaj izan kaj ta parols vanya plu. A drvedes kaj sva predudes. e n'ia n'ia plu. E perché mi sapevo che è scresso e che ho fatto da tre belle articoli per me non c'è un po' la passione per di giorni da noi a casa. Se moria c'è per tanto tutto mi tati che savava scialdi da parentele ma n'ia me la nostra ma anche di altri c'è che il fatiglio per Gil. Ora presta ces da traia ta flera na stua e po con shovel grund de jant e po se moria ta che un nivel me fu fuori onda gia su cultura che son parents mio ma di jo che eile o plu de chant germani sparte su ora pra la valeda da mo se ang di che kank mi per con to che la parentels po fo vi jauna po kank ni jauni sampo po lo tan jang ne scot magari ni anche no su I sang prop indica me tu mo vait ma cot di jo la kai parents del plots che ora auch di jai po im su pense da jut son prop ni da sa ora di jo kai de su tria ci da ve
5: Posso fare tipo che non da tutti loma, ma anche di per, è stata un po' la fontana della informazione che ti ha potuto scrivere su, non è mai ciò che hanno fatto con loro della paura o da tisla, ma ti loma ti ha anche un po' contato la tradizione, la produzione, che fa salva, usanze con i vassi di.
6: Quando fa la gran festa, Pasqua, e poi la giubba di Andli, Nadelli, in Scilla, e lo tirava la forca, questa tradizione. La grande produzione del didot di giubbe degli angli, c'è anche la una grande importanza, già che serve sotto la planeta di Santa Cristina, per muovere questa grande produzione del didot, c'è anche la fatta il venerdì, la plage di Naz, it, i giù, i col della pelna, in china già il ghetto, i posso su un liegia, i podomes di giù, i ora la salva, i giù, già d'orive, e lo univa alla musica da Santa Cristina incontra. Proprio univi col cellau incontra i povi a tedliere a casa produzione fava de tutto il dì i povi bel posto la che io da se ferme a liege rivaniel la gente pudor la sedina vaniel scadi dan cui vanno la sedina messa poi pa joven che vaniel pot bel posto fava un gromon poi la già mazza sarta un liege pa giù 20 25 30 ma c'è giù in a finova plu extra gran produzione che Che di dan quei scili, dan fatti, che il giubbe di Andi, di sacro cuore di Gesù, di Rosar, ma che la del didò di giubbe di Andi, che lo fa la domenica, che li belli in strufa, che vanno più fatali, ma anche a salva. No?
5: Se vai la storia, conosci la ravisa, avrai informazioni su un antenato, o la vai se tu il valore e per questa cosa è ben interessante per la nostra generazione, e tanto tutto per quello che vendò.
6: Ma sì, io già si clia. Proprio da grande importanza, a Jacques Chepensondo, a noi antenati, il proprio da avere una riconoscenza al gran lavoro sfadiaus e de struscias che i faceva. La ravvisa sfavia di noi vester. E dan tal dut, un l'onza anche c'è che rispettom tut quel che sa tramanda. Il gran credum che fosse gran forza spirituale preginante de tempus dures e de Charestia e de Gran Fadies. I anche rispetté tutta la tradizione e usanze che ne sam tramanda che spiegliam pure nostra identità. Sempre mia generazione che posso dire da vai vivute, seconda generazione, questa tradizione, un scila, samba anche noi se le cordò una visa, prigioni o per la generazione de nos moutons, che non è tan vivute. Beh, ci pare importante che l'unità ci unisca tanto per rosnare la famiglia. Già che posso che un po' parallelo con la storia. Quando mio padre mi ha contato, in salute, mio padre da che fa stata la vicina, la viera o la seconda viera mondiale, poi lo ha avuto direttamente, poi non si mette come fosse proprio tutto. Ma se non lì, se un padre ora di un libro di storia, poi il colpo tutto da lontano. E che anche di giorni di questa roba sono ti conti ai mutons sei alto ma in scila perché sappia non è tanto importante ma sono ti conti un po' anche da tre nostri contoni proprio per tre vesi che ci vuole che la nostra mutta fece ma come fa la propria in scila che si rende conto e che è ben importante di giorni del mondo sono tanto moderni I kaže, psucdu, dižome, nja tanda da džut. Njaka nalza se on dom plukont, kankun tom punan njaka egat če za pukona. I sa nije legal, no, sa on že topra fontana. Pra me, jer me fun kaž dan čin kanta santani. I kaže, ban, dižome, important ki aut. A iš kota pa ban suma. Dižome, i veš džang da traj mi pitli na poč. Šun konta cek pa, kanti sa nje da krajih. Kokla samo da. No, no, tam nije te časa.
5: Runde verza al lieber, tu me es dit que la prima formation es Sabina K, tres formulaire scritora, da quella persons que van la stua di seniores, que je de Calonia de Salva basit, che se demandavam pa potret tan sun ca sta zedla, tu la formation es forbel ta scrissu?
6: Zang la si, povestre un fregel ma di prtsek son roi da fe cas la stua, ilo, prim plažaj prej v nekaj tema. Lije na mezo lahko ben paštna, v fačalce ali te landezi, pa kaj zružno anga doroba da pluda džut i anga de paranč in šila. Un fin del nošta grupa fova anga kalem po di portea ružne, da si vita, da škrice kon šila, pa im sam, ma, ajš tantam po akunte a ružne, ti vedi pa je premec ti žudi, pa ovi štampantel formulär, ulak ej ova da škrisu, Min nuom, min časa, mi peri mioma, mi najne, mi lava da perte mioma, najne lava da perte del pere. Išči savonče dates, da našuda i da mort. Sam ben, anga da žunte pro, anga belli nuom den časa, ja kad idem quella generacijos, ja un zviv, ten na gran časa, un kondominio, pa ne nije bela u njanka, no plukš belli nuom den časa da pluda žut. E pa noi già tad revers sta cedula che io scriora velum propri scialdi appuntin i da velum un po' manco ma cal fa po' fat sangue via na basa vedi ei nant con caslaur e poi scum ciam po' me scrisso po' na samba noi un po' rasam sa ma c'è bel cast sa propri bella fe con ei po' un po' tres la sans da mort che mi oma o me tu via e poi son cortina son sa bangi tatan swans Am čale žula, fosas la kraužas plukauter. Mus di, ka te selva, il grumon de kraužas, ki reportamo la fotografijas de defonč de plus generacijons. Kal mo propi šaldi žudabel, no? E pa živi me funga časa, i žuntovi, škrižovi in ant.
5: Pa fol velo bel l'idea de orant liber?
6: No, adi bello reta kaže da ventada da do šaldi mazra da kalko mas in psa. Jemen pensavi justa da ti fece da pitla daj, adi del pitl ku de gel, da valguna plac da ti de ino da revjersa daj, ki ja po časa da puda iz čale trezi. Cgur nija mina, ma pa laurin laji ti povežen ko vam moroba lepro, kl prim, kankeš komenča, Kaj fava des da ambelau katrani, il aura propi purge en formation, se por man man, for de plu, il aura propi intensive di giunti ultimi doi anni. Kank se uni da saura de kis registri la lieges.
5: Sun kalunios pona, mo machta, imagin ke atigi pona premetsa ante laur den rešida, ke tes pona fat, kun dutak šta informacion, ta ža pa da kis kuniva tla štua di seniores, Aus dem Grund der Informationen, der Koordinat, mit der Schubschritt, ich bin auf jeden Fall, ist der Punkt plus important, de verifizieren, dass die Informationen sind, no pa, was auf der Fall, dass die Lauri tun es vor, bei der Lulan, dass wir das.
6: Die Informationen sind, dass die Regida, die war, der Revier, in der Linie vertikale, kaul die, zurück, die Genitor, in ein, die Savons, nie horizontale, die Lofosle, bei der Parentela, kala, Se žler za pora, kaj ne na finas in njanka una na persona povestra te doj trajani. Sam bank, kaj fova, di žal me lauk plu cit. Ovi bank potama, štim ne pa, šta date zanšila, po čalovi, sem kurtina, po čaloj, da traj vel santa da mort, kol solit štim nol bank, ma ni tant folen, če velunak ne štim nol nije. Sam bank li na roba dikata, ma en zank li je fina, ula si bank di, ke Proprio al 100% che tu stimnea che il passinia, diciamo, di, io spero che stimnea troppo, ma che non fa tutto di mia buona, perché se uno nella famiglia dice che il paziente che ne bagna, poi non mi passa, e dice sì, la povestra ti aiuta a quella famiglia che hai posato di più sotto, o verificare che stimnea uno, già che è una roba che ogni d'ora Danaus ist libri, kis kudje in van punia vendu linia na roba ke musa stimene ka ja ke uni stata na institution ka ulu ka shlo no. Ma speri ban pak stimene ban de bot no.
5: Tu is dan bil nun sia kis libri la lieja kis registri da lieja ke je stat spange na fontana importanta per tin rescida ke tam promotu da bine trupa causes formation sung inuams datus familias luge in schlenant ma schon di chala kis libri propi sung stas je chala online von der weisung ki es kritsch mal wieder scrittura tu da stat la scrittura current alinum ni sorida da lieje identoprete da trai un po plu un po manco ma tu es po tu in prima linea propi musu anche tfem po di studio de ji sot la materia
6: da kan soni da saura de kis registri da lieje ka je sta po na gran au te da di jo men si la te xlau ka ma a po na dait mo plu un 13 uia de udai u leisel stimene abam Il primo che sono gittaiti mi belaus per due, a Jacques, mi sai puttone se io da Liesa, natinia, no? A Jacques, gli è da dire che diciamo che il registro della Liesa de Salva calpe a via dal 1805 e lui è venuto su, che è nato in me con i genitori, ma non è già attraverso l'altra generazione, e sono là a sapere che è nato in Dante, Pana oida chalet il registro de Santa Cristina, che calva de riversen kin al 1606, pasamban, che il registro unia scritch dut a man, jean de riversen ove da cri magari 1834, che fosse a me bisava. Pana kina covi di jome abinala plata, i popromoge a liegeri nuomes, calfava del prim da matri, e l'on men tu poi du centaurne. Sta già magari in ore in abinio viora, povestra neanche un in uom, ma pa il da di che kis libri io postei ben de baban, in uom, il pere, mo l'orchel fagio, la loma, i pana io la risa giù, o lac liesch cresul in chasa. De la persona che scrive che bente duc calafon gali belau la lingua più importante quando giù via critic di giorno plazzola poi lang da di che più da giù favel più partidas che c'è de punt favel 4 partidas via plazzola in Valdoves all'arciuna in Valdoves poi mal numero importante giù mi scrivi Milava che fanno asciuta via plazzola Pa, Plazzola Stantung, alle mir ricordai che i numeri angemo da mens. Sag pa, un altro numero fa, un'altra partita di luogo da Plazzola. Perché se ci via cri, di una persona, ci comincia in io a cri di nuovo, che c'è la vi la risa giù o la fa valenciasa. E poi, ci via a manciancia o la fa valenciasa, sa can, da già po' fuori che ci mettiamo in nuovo. Ci sono, Musner, Tane, Musner, Lvij, Musner, Pierre, muss noch Anna, muss noch Maria, kisch ich nur am Sfafur in Medemi. Also kann ich sagen, dass ich mir schon krank in der Schatz habe, offen, dass die dann da tut. Ich nur am Genitore, bei der Lava, die Neine, bei den Nones, weil das auch in der Matenportanz ist. Da trai da giovane c'è due nuove, ma fa magari per Antonio Johann Baptist, che fa me fontanzuanz. Poi Johann Baptist, poi mi sa c'è la visa di sotto, e io vil poi scrisso il pere, E poi la Loma, per fare belli più sicuri. Magari sono stata buona da Reinante, manche del Neini, del Lava, poi vi ten colpo. Qualche fava nasciù, li nuovi del Peri di Loma, del Lava e del Neini. E c'è fortuna, per voi, di riversi manche al Bzavon.
5: In questa maniera è stata buona di Abinadum e di Schlugiugio, magari una persona che di chi quanta stua, che ha potuto la sua parentela fino ai Bzavistri in Monsta.
6: Anche sì, anche Bzavistri, siamo perché io vado a Riviers nel 1780, 1880, il suono da Giacri, e poi per la privacy di giorno, già che sono questi formulari, ovviamente, ma tu che hai potuto scrivere su Freggi e su Rans, dal donne nei calnia giunta it de scude gel liber a Jacques Fred de Surance de Kai Kwanta sto a il roman que vif mo e pa as mo su da mande sha ya una kwa un tweet sinum i pkal de Kainia de Kai Kwanta sto a oi da manda sha ya una tank dutch nia dutch tank dutch fa va una was amba Jean de Rivières ya tre de fonch kai fa de fonch
5: Se jo mai tenia de sui registri de la Liège, em sabem molt interessant que és tipus una fontana de grandíssim valor, No, tlo ben, tis kentel ufiz anagrafik, no, la kenjapa, sun duta la parentesi, sun duta la person, zanga, un vaj spuanga, kanki nashui, da cero kie nashui, kanki morc, de cio kie morc, zanga, suans, po vaj spuanga, ki kvoi nones, da bace, in shilainat, tlo ben, na funtana, de gran informazion. Esa tush no mo abina informazion, se pa ia, da jant, de temp, selva, kvif mok, fos magai jita demande da, o testa tu basas sun il formulario che hai scritto ora sun la cortina senza la morte e sul registro.
6: Dan due o tre sono anche magita in casa, ti domande che ho anche se l'ang genealogico lo poi passiamo su va in casa poi stanno giù ti scrivi su in rua niente in ant ma non ha diciamo la formazione diretta e quella velba un troppo in cesso che tu esdi tanto tre poi vel knia stimne Kungs taroba online, son jita inant as luna. Uni dizi viten doi trei aura al manco, no? Magna agi der viers a jac selva in fania pluania, pa na favel plu da giut forme Santa Cristina, pa ove la pluania Santa Cristina del 1805, manda itin expositus, cali un preve quver manda ora, i cash ova il dert de pudeis crisu, ki knage, ki kmor, ma la plania diciamo la santa qua Santa Cristina aveva un po' mal dovir anche da tenere in ant scritto no? E per quel da trai c'allavi tra due registri adesso stiamo a bani con la scrittura fa anche interessante perché poi mentre noi che gali avevi muda preve poi fai no, tutta un'altra scrittura da trai plus auri da lieso da trai manco no? E che spongi Acele, de duci registri de tot de Südtirol ini a mec, prauna una persona que jang a cri a Schwarz, or en Tirol, que si estat per me, l'aur plus interessant que he fat l'aur, diguem, li està una passió plus que un l'aur.
5: Pots imaginar que en tant que tu, Gisa, fix tan reixida i en gali ja pots prendre aquestes consciència la matèria que sabors ai que la fa la fa natura i que la fa emparentar que aquella manera os tu que escran se va i en gàlic te fa jo es poi estren plus sorry a capi qui que toca d'un
6: ma si saman el prim diso me o la que me plus d'ajut el prim ja saman con mi parentela sa ja que lo avi bel plus conoixances pour un pan che lo diso me da perda gotonca sa va i pa niat el gran que no Ben al artunai un peu plus encore avec bel scrigne d'un article qu'on va pas voir le calendrier de Gradina. Mais ça m'a pas j'en ai nanti challant loi challant il loi pas qui calendrier de Gradina. Patre il de fond ça me tweet en alguna parentèle je vais ça ben encore à parallèle. Et pas j'ai un bon gal un peu plus connaissance à qu'il y a boni de binen liam dans cette personne qui va voir lo ou lo. Per esempio, mi uomo dice a tanti anni, io la semenza vai perciò che mi lava, io nasciuta a Schwarz, ora in Tirol, nel 1885. Ho fatto un'idea di saura con si fra, Franzl, che ho fatto anche nasciuta a Schwarz. E poi sono su un'idea di saura che per il loma, che sta andata a Tresli, che spera a Franzl, fa valore a Marca Dentsch. E che molti sono, da poco che c'è la hit, un po' tante... Gente che vivono a Gradina in 1900, poi lo fa il proprio scritto, di gente salva, forse me d'entro 6-800 persone, il fa scritto che proprio te salva, lui in somma la valida, che non ha niente la possibilità di crescere, di sviluppare, forse sta un periodo che i giva troppo ora della valida. All'incontro, a Ortigiai, dopo il 1900, che è Marcadens, che fa gigante, non ha bello di Riviers. Poi l'off diventò un bel sviluppo, no? Cortigia, nel 1880 fanno 1.000 persone e nel 1900 fanno un colpo 1.700, se non si avvisa, no? Perché, diciamo, fanno anche su due, i genitori di questa lava di mio, fanno anche ora della valeda, ma che poi a questa loma, di si lava di mio, ti incresciata e poi favi noni di Riviers e poi altri mutoni si hanno asciutte salva. Questa lava in un anno da Tresel dalla Sia, sono c'è un'i saura perciò, ai favi di Riviers e ho comprato l'uoc dalla Sia. E perché il favo qui in un demet già la Sia, che anche tanto favi c'è la vita, favi rungal dir. mi sa proprio di giorni di tutto quello che fa, dal do, belau quello che mi dà il più soddisfazione, fa belau quello che sono unita a sera, perché che di giorni stanno a Tresl dalla Sia e anche per la Francia, tanto di giorni mi dà il champagne, ma che non va anche dalla Sia, di giorni, no?
5: E non stiamo facendo il plan a Piz e da via che questa tematica si domanda un maggiore approfondimento, facerei una seconda trasmissione su questa pubblicazione dal titolo Nojant Nač, Vives Tila Korč, Descendances i Zlates de Salva, datora dalla gruppa Seniores KVV de Salva. Mi snuto vi tlo da mi microfon Marta Senondor de Ploč, che ringrazi de cuor per si disponibilità, e pona saliros prossimo manter, la che giron it un po' più avisa, un po' più appuntin su un libero stas. Intanto a duc canc ma una bella sera e de grag feisen snut pranaus, vidis Georg Musner.
6: Una bella sera, duc canc.
0: Es ist 19.30 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Roman Drescher.
7: Jannik Sinner hat erstmals das Masters-Turnier in Rom gewonnen. Ein Tourist ist in Patschins mit dem Mountainbike tödlich verunglückt. Das Wetter, morgen Sonne, Wolken und ein paar Schauer bei 16 bis 22 Grad. Der erste der Tennis-Weltrangliste Jannik Sinner hat nun auch den Titel in Rom gewonnen. Sinner gewann gegen den Norweger Kasper Ruud 6-4, 6-4. Dieser Sieg in der Serie der Masters 1000 Turniere fehlte dem Sechsner noch. Alle Titel zu gewinnen gelang bisher erst Novak Djokovic. Sinner baute zudem seinen Rekord dieser Serie auf 34 Siege nacheinander aus. Der Sechsner verlor seit vergangenem Oktober kein Spiel mehr. Er gewann 6 Masters 1000 Turniere nacheinander, das schaffte bisher noch niemand. Ein deutscher Mountainbike-Fahrer ist in Patschins tödlich verunglückt. Nach ersten Angaben der Bergrettung Meran stürzte der 76-Jährige aus Baden-Württemberg gegen 12:30 auf dem Steinbruch-Trail. Seine Begleiter begannen mit der Wiederbelebung, die Retter setzten sie fort. Doch der Notarzt des Hubschraubers Pelikan 3 konnte nur mal den Tod des Touristen feststellen. Im Einsatz standen auch die Finanzwache und die Notfallseelsorge. Die Bergrettung musste am Nachmittag noch in Velau einer erschöpften Deutschen helfen, sowie einer weiteren Deutschen, die auf dem Abstieg zum Algunder Wahlweg gestürzt war. Wegen eines Streiks wird es ab heute Abend staatsweit voraussichtlich zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr kommen. Betroffen sind unter anderem der Bahn- und Nahverkehr. Millionen Fahrgäste müssen von 21 bis 21 Uhr mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Morgen kommen auch Schulen, das Gesundheitswesen und Teile der öffentlichen Verwaltung dazu. Der Streik hat einen politischen Hintergrund. Die Basisgewerkschaft USB wirft der Regierung Meloni einen starken israelfreundlichen Kurs vor. Wie üblich wird der Verkehr in den Zeitfenstern von 6 bis 9 sowie von 18 bis 21 Uhr bedient. Morgen Montag sind auch Probleme im Busverkehr von Sasa und Simobil möglich. Israel stellt sich nach Medienberichten auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. Die israelische Armee sei in höchster Bereitschaft, schrieb eine Zeitung unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter. Die USA und Israel bereiteten sich demnach derzeit intensiv darauf vor, weiterzukämpfen. Zugleich mehrten sich laut Berichten mehrerer Medien die Anzeichen, dass Trump zustimmt, weil er zu dem Schluss gekommen sei, dass die iranische Führung nicht bereit ist, seine Bedingungen in den Verhandlungen zu akzeptieren. Oberhalb von Trient ist eine Wanderin einem Bären begegnet. Dazu kam es am Nachmittag gegen 13:30 auf einem Waldweg in Cadine am Monte Bondone. Das teilte die Provinz Trient mit. Die 30-jährige Frau hielt sich demnach an die Verhaltensregeln im Bärengebiet und entfernte sich. Sie habe ihren Partner antelefoniert, der den Notruf absetzte. Die Freiwillige Feuerwehr habe die Wanderin zu deren Auto begleitet. Die Forstbehörde nahm sich. Sie habe ihren Partner antelefoniert, der den Notruf absetzte. Die Freiwillige Feuerwehr habe die Wanderin zu deren Auto begleitet. Die Forstbehörde nahm die Aussage der Frau auf. Der Bär

E anche in questo caso un'accoglienza molto calorosa per Andrea Locchesini, che ha interpretato al pianoforte 24 preludi opera 28 di Frédéric Chopin. Accoglienza calorosa anche qui, per esempio Giulio da Genova dice: composti in tempi, luoghi, in modi diversi, questi magnifici quattro mostrano tuttavia una compattezza di ispirazione che fa di essi un unicum irripetibile. Giulio aveva apprezzato molto la intensa, vibrante, suggestiva interpretazione della sonata di in si minore di Liszt sotto le mani sapienti di Lucchesini. Elisabetta: Andrea Lucchesini è da 40 anni uno dei musicisti più straordinari che abbiamo, unisce un'altissima statura di interprete ad un'altrettanto rara attitudine ad essere sempre solo al servizio della musica e anche dei giovani musicisti. E Lucchesini è anche molto generoso perché concede ben due bis al pubblico della sala Sinopoli. E cominciamo con il primo, l'improvviso numero 3, opera 90 in sol bemolle maggiore, Deutsch 899 di Franz Schubert.

Franz Schubert, improvviso numero 3, opera 90 in sol bemolle maggiore, Deutsch 899, interpretato da Andrea Lucchesini, il primo dei due bis regalati alla Sala Sinopoli il 10 dicembre 2025 all'Auditorium Parco della Musica, il secondo, neanche a dirlo, è Domenico Scarlatti. Ascoltiamo quindi la sonata in mi maggiore K380.

Beh, senz'altro grande finezza in questo Domenico Scarlatti di Andrea Lucchesini, interpretato al pianoforte, era la sonata in Mi maggiore K380, che chiude davvero questa volta il concerto tenutosi il 10 dicembre 2025 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Sinopoli, un concerto dedicato a Luciano Berio, Franz Liszt, Frédéric Chopin e poi per l'appunto a Schubert e Scarlatti, un concerto da riascoltare se volete farlo. Ricordiamo che i cartelloni sono ascoltabili su Rai Play Sound per 10 giorni e chiudiamo a questo punto il nostro cartellone. Il nostro cartellone.

0: 35 minuti e 42 secondi si apre il nostro magazine per scoprire la lirica da camera di Luigi Gordigiani, compositore vissuto fra il 1806 e il 1860, quindi in realtà non morto abbastanza giovane, diciamo, tutto sommato, anche se, diciamo, per i canoni dell'Ottocento non giovanissimo. A lui è dedicato un bellissimo disco molto interessante che si intitola Romantic Florence Songs for Voice and Piano, interpretato da Marina Comparato, mezzo soprano, e Gianni Fabbrini, pianoforte. Un disco fortemente voluto e sostenuto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con il quale Marina Comparato collabora ormai da 30 anni e sì, più o meno 30 anni, insomma, da un'Electra diretta da Claudio Abbado e recentemente con Death of Klinghoffer di John Adams, con la regia di Luca Guadagnino, che tra l'altro abbiamo presentato qui fra i suoi tanti ruoli operistici: Carmen, Rosina, Cherubino, La Contessa, insomma, davvero un portfolio di interpretazioni ricco. Però appunto noi l'ascoltiamo stasera in un repertorio da camera e le diamo il benvenuto perché è al telefono con noi. Buonasera Marina Comparato.
1: Buonasera Renata e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Marina Comparato, come è nato questo progetto di approfondimento della figura di Luigi Gordigiani?
1: Allora, l'idea di fare un disco su Luigi Gordigiani è partita dal maestro Fabbrini, che aveva accarezzato per molti anni l'idea appunto di incidere un po' di romanze di Luigi Gordigiani, un po', una minima parte, perché le romanze di Gordigiani sono tantissime. E un paio di anni fa mi ha proposto questo grosso malloppo, diciamo, di romanze, e l'abbiamo proposto al Maggio Musicale, a Giovanni Vitali, il quale ha sposato ovviamente l'idea con entusiasmo, anche perché un compositore fiorentino, riscoprirlo un compositore ottocentesco era un po' una chicca anche per il Maggio stesso, e quindi siamo partiti col progetto.
0: E da questo, diciamo, questo ponderoso corpus di liriche sono venute fuori 23, diciamo, interpretazioni, di cui quasi tutte in prima registrazione. Io direi di partire, sì, subito con un ascolto, ovvero Lauretta L' apostrofo, perché altrimenti non si sa, non è chiaro, da Villa Palmieri, parole di autore anonimo. Perché vuole partire? Le abbiamo concordate insieme, mi sembrava giusto, diciamo, lasciare a Marina Comparato la scelta. Perché ha voluto introdurre questo approfondimento con questo ascolto?
1: Perché ho sempre pensato che questa lirica da camera avesse un sentore di aria fiorentina, diciamo, di qualcosa di una passeggiata nei giardini fiorentini lungo il piazzale Michelangelo, da cui scorgere, intravedere tra gli alberi i profili di Firenze. E me la immagino così.
0: E allora l'ascoltiamo dalla voce di Marina Comparato, mezzo soprano, con il pianoforte di Gianni Fabbrini.

0: E questa era Lauretta, L'apostrofo Auretta di Luigi Gordigiani, lirica su testo di autore anonimo nell'interpretazione di Marina Comparato, mezzosoprano, con il pianoforte di Gianni Fabbrini. Marina Comparato, una cantante che scandaglia, studia, fa indagine musicologica e storiografica, così l'ha presentata al Salon Musicale. In questo senso ha trovato in Gianni Fabbrini un partner in crime, si dice, evidentemente molto molto promettente. Adesso, a parte gli scherzi, una delle cose che colpiscono Marina Comparato, leggendo l'introduzione che Gregorio Moppi firma di questo, diciamo, a questo disco, a questo personaggio, è il suo particolarissimo e ricchissimo albero genealogico.
1: Sì, è vero. Diciamo, Gordigiani è figlio di una famiglia di musicisti, infatti il padre era un baritono e come molti figli di musicisti fu educato fin da bambino allo studio del pianoforte. Tant'è vero che in una tournée con il padre si esibì addirittura davanti a Napoleone Bonaparte, e
0: Pensa un po'.
1: molto apprezzato. Beh, sì. Poi, tornato a Firenze, si dedicò principalmente alla lirica da camera. Provò, come molti suoi contemporanei, l'opera con risultati altalenanti, diciamo, e presto, diciamo, rivolse la sua arte compositiva verso la lirica da camera, appunto, le romanze cameristiche, che è un aspetto piuttosto strano per un compositore italiano, nel senso di dedicarsi quasi esclusivamente alla cameristica. Tanti compositori coevi, Rossini, Donizetti, ovviamente si composero cameristica, ma non composero solo quella. E per ritrovare un compositore che si dedicasse quasi esclusivamente alla cameristica, dobbiamo arrivare a Tosti in Italia, mentre all'estero tanti compositori si dedicarono quasi esclusivamente alla musica vocale da camera e molto meno all'opera.
0: E Marina Comparato, allora diciamo, la definizione di Schubert italiano che fu data a Gordigiani dai contemporanei è forse un po' eccessiva, se posso, però c'è qualche cosa.
1: Sì.
0: Sicuramente lui era consapevole, ecco, questa è una delle cose che abbiamo introdotto all'inizio con il primo ascolto, che abbiamo ascoltato un primo brano all'inizio della trasmissione, un po' come, diciamo, come anticipazione di questo nostro spazio, e avevamo notando che appunto Gordigiani era ben consapevole che diciamo, di quello, diciamo, per esempio dello Schubertiano. Infatti, il secondo brano che Marina Comparato ha scelto è L'Araba. Che rapporto c'è fra questo brano e Schubert?
1: Allora, ho scelto di far ascoltare l'Araba perché proprio in questo brano si può chiaramente notare un richiamo o un'ispirazione o forse un omaggio al celeberrimo Lied Erlkönig di Schubert, ma nella parte pianistica. Infatti, come in Erlkönig, anche nell'Araba si sentono ottave ribattute a terzine del pianoforte, molto, molto somiglianti appunto all'accompagnamento pianistico di Erlkönig.
0: E allora lo ascoltiamo, L'Araba di Luigi Gordigiani, con su testo di Giovan Battista Canovari.

0: questa è l'Araba di Luigi Gordigiani, interpretata dal mezzosoprano Marina Comparato con il pianoforte di Gianni Fabbrini in questo disco pubblicato da Dynamic Romantic Florence Songs for Voice and Piano. Siamo quasi arrivati alla fine di questo spazio, veramente il tempo corre veloce, ma Marina Comparato, prima di ascoltare Rococò su un testo proprio di Leontina Gordigiani, una battuta sulla toscanità appunto di Gordigiani e perché avete deciso di non includere i pezzi più legati alla toscanità del suo catalogo.
1: Allora, il catalogo, come dicevo, è veramente corposissimo, anche per trovarlo è stata un bel lavoro. Abbiamo dovuto, insomma, cercare in diverse biblioteche di conservatori italiani. I canti toscani, almeno nella zona fiorentina, sono i canti più conosciuti di Gordigiani, che talvolta si fanno anche studiare nei conservatori, quindi ci interessava far conoscere degli aspetti meno noti, appunto, di Gordigiani, anche questa sua vena più lirica. In certi casi, ora non li presenteremo questa sera, ma ci sono anche dei canti risorgimentali nella sua, insomma, nel corpus della sua composizione, delle romanze un po' gotiche, un po' larmoyante, sullo stile, per esempio, penso al Sogno di Cenerentola, che è un altro dei brani
0: Che è
1: inclusi
0: proprio
1: nel
0: l'apertura di
1: disco.
0: questo disco.
1: Esatto,
0: Allora adesso
1: sì.
0: noi ascoltiamo invece questo Rococò, che è un pochettino però tra tutti i brani è quello che un po' più si avvicina a questi brani di ispirazione toscana. Ringrazio molto Marina Comparato per essere stata con noi. Ricordo, l'ascoltiamo adesso con il
1: Grazie.
0: pianoforte di Gianni Fabbrini, Luigi Gordigiani, il Romantic Florence. Grazie e alla prossima.

0: La voce e lo spirito di Marina Comparato, mezzo soprano, con il pianoforte di Gianni Fabbrini, in questa romanza rococò di Luigi Gordigiani, a lui e alla sua Firenze romantica, Romantic Florence, dedicato a questo nuovo disco pubblicato da Dynamic con il supporto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. E adesso l'ospite di La vita che mi diedi è qui. Quirino Principe, musicologo, saggista e traduttore, la sua figura verrà presentata da questa chiacchierata. Vi lascio all'ascolto.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Quirino Principe.
2: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta nella casa milanese di Quirino Principe. Quirino Principe, per gli ascoltatori di Radio 3, è una voce importante, anche una voce amica. Quante volte l'abbiamo accomodato nelle nostre dirette da Bayreuth. Comunque, per i pochi che non lo sapessero, Quirino Principe, grande musicologo, saggista, scrittore e anche per tanti anni insegnante. Sottolineo questa parola perché credo che nel corso della nostra conversazione abbia una sua importanza. Io sono in questa casa, che è una casa silenziosa ed è una casa piena di libri, con le pareti tappezzate di libri, tanti anche oggetti che suscitano la mia curiosità. Però forse Quirino Principe, visto e considerato che lei è anche un grandissimo lettore, ci racconta un po' questa sua biblioteca. È sempre interessante sapere come le persone si contornano di libri, che ordine danno. A volte è casuale, a volte è personalissimo, a volte è scientifico l'ordine in cui dispongono i loro libri.
3: Inizialmente io tentai più volte di realizzare un ordine scientifico, logico scientifico, e gradualmente sono stato deformato o estradato, ecco, dalla mia direzione iniziale, e attualmente l'ordine è una via di mezzo tra il piacere estetico di guardare queste cose meravigliose che sono i libri. Sono le cose meravigliose che sa fare la specie umana, altre meno, ma queste sono meravigliose e possono essere parificate, per chi creda nella divinità, in Dio, eccetera, nell'opera creatrice di Dio. In fondo i libri sono creati dalla specie umana e quindi c'è questa forma di motivazione, cioè l'aspetto estetico nel senso più alto della parola. Si somma o si confonde, si fonde con questa motivazione, una motivazione, diciamo, storico-personale, ossia sono un po' la mia storia. E quindi è successo che, cercando un ordine adatto, ho compensato, coordinato, insomma, un ordine storico riguardante la mia esperienza, insomma, modestissima biografia, ecco, e diciamo la necessità che io ho di ricorrere a questi libri. Pensavo che sarebbe diventata una specie di profanazione di tipo utilitaristico, immediatistico, scusi l'aggettivo, l'ho inventato in questo momento, al di sopra invece di una necessità categoriale, regolare, ufficiale anche, no? Non smembriamo una bella collezione tipo le bellezze, solo un folle potrebbe smembrarla e collocarla altrove per metà. E ho visto che lavorando con buona coscienza, lasciandosi guidare da una specie di miscela di empirismo e di affettività, alla fine questo mi risulta utilissimo. Io trovo qualsiasi libro e mi si domanda dove si trova questo libro immediatamente.
2: Lei ha un atteggiamento un po' sacrale nei confronti dei libri della carta, questo anche mi interessa, nel senso che li sottolinea, mette note a margine, immagino usi rigorosamente le matite, come li maneggia?
3: Sono nuovi, sono tutti dopo 40 anni, 50 anni, 60 anni, 70, sono nuovi, nuovi, letti, straletti, riletti. Io piuttosto li restauro, se c'è una piegolina con un po' di umido, che so soltanto io la dose, eccetera, li stendo e sembrano nuovi. Se c'è un piccolo screzio, immediatamente li riparo. Di notte, in genere, uso, soprattutto perché sono solo, nessuno, non ho la moglie che mi dice, mi sgrida, mi dice vieni a dormire. Ecco, e si arrabbiava, poverina, se vedeva che io mi dedicavo a queste cose. Su, avanti, lo fai domani. E dice, se no, lo faccio adesso. E adesso posso farlo tranquillamente, sono curati perfettamente, sono dei vecchietti vitaminizzati. Ci sono alcuni che erano veramente in stato pietoso e con un colpo di bacchetta magica ora sono come nuovi.

0: Quirino Principe, adesso iniziamo un po' a raccontare la sua storia. Lei è nato negli anni 30, a metà degli anni 30 a Gorizia. Ci restituisca un po' il paesaggio della sua infanzia. Lei per tanti versi è stato un po' un bambino prodigio, lo possiamo dire, se non altro per la quantità di classi che ha saltato, sì, che è dipeso insomma anche da contingenze appunto, sì, storiche, sì, ma probabilmente anche da sue doti specifiche. Ecco, partiamo proprio da com'era la Gorizia della sua infanzia, che è una città con delle peculiarità molto speciali, sì, lo è tuttora, diciamo, ma allora ancora di più.
1: Io pensavo che tutto il mondo fosse come Gorizia, pensavo che le altre città fossero più grandi o un po' più piccole, ma somiglianti a Gorizia. Mi sono accorso durante gli anni, soprattutto nel mio passaggio all'Università di Padova, dopo la licenza liceale, che Gorizia è una città assolutamente unica, bizzarra quanto mai, e le caratteristiche che pesano sempre sulla mia concezione di città, per me è rimasta la città rispetto alla campagna. Aggiungo che quando avevo 7 anni e quindi mi ero goduto la mia città a partire dall'età della ragione, dai 2 anni mi rendevo conto della città, di come era fatta. Quindi 5 anni di piena coscienza, con amicizie, con amichetti, amichette, un grande amore straordinario, insomma, mi fece molto soffrire, nato quando avevo 6 anni. E questa persona divenne semplicemente una commessa di un negozio di profumeria e fu anche Miss Gorizia, insomma, a un certo punto. Comunque, in tutto questo piccolo mondo, io pensavo che le altre città fossero più grandi di Gorizia, ma più o meno strutturata allo stesso modo, e mi accorsi che non ci sono altre città in cui la piazza più grande, dove c'è una chiesa che non è la cattedrale, assolutamente barocco slava, con i campanili a bulbo di cipolla, la chiesa di Sant'Ignazio, la chiesa dei Gesuiti, una piazza immensa, irregolare, che è chiusa tra 2 grandi strade in salita. Una strada che porta, si chiama Via Carducci, e si chiamava Via dei Signori, una strada signorile, nobile, che arriva al famoso Palazzo Attems, attualmente è un museo di arti figurative, di pittura, di scultura, eccetera, ed è una sede di convegni, che è in un'altra bellissima piazza che confina con il ghetto. In metà del ghetto si è salvata non dai tedeschi, no, perché i tedeschi non hanno rovinato il ghetto, fu l'amministrazione democristiana del dopoguerra, degli anni 50, che pensò di tiremo giù queste vecchie tatere, no? Queste case di ebrei con le inferriate, diciamo i balconi con dei disegni molto misteriosi, molto esoterici, in ferro battuto, fatti da fabbri ebrei, quindi un valore culturale altissimo. Durante il settennio di questo sciagurato sindaco, metà della via, via Ascoli, grazie a Dio Isascoli, no? Il grande creatore dell'archivio storico italiano, fu demolita, e per fortuna è rimasta la parte fino alla bellissima sinagoga. Ecco, e quindi è quella una parte che è ammirabile, a partire dalla casa settecentesca di Ascoli. Ecco, è una via stretta che ha da un lato questa casa di Ascoli, bellissima architettura, e dall'altro un ex bordello che poi è diventato un nightclub per gente, come diceva mia nonna, per gente bassa, molto tortuosa che è stata. Poi invece si apre e arriva finalmente a Palazzo Attems, e da lì in poi c'è un lungo viale che porta alla stazione Transalpina, che è il confine di Stato con la Jugoslavia.
0: Questa è un po' la geografia della sua infanzia, come a lei, e poi appunto lì ha fatto i suoi studi, un po' magari velocemente ci racconta tutti questi salti, e poi forse già nell'infanzia un primo rapporto con la musica, se non sbaglio.
1: Sì, subito. Notarono tutti che io potevo anche dimenticare dei versi di poesie, dimenticare delle frasi importanti, memorabili, dimenticare delle regole di matematica. Ma come fa quella sinfonia lì? Come fa quell'aria immortale, immediata, no? Memoria musicale assoluta. Da qui venne il desiderio da parte dei miei genitori di farmi studiare uno strumento musicale. All'inizio della guerra, quando mio padre fece la guerra da Bissigna, poi tornò e poi scoppiò la guerra e lui andò in Croazia con la seconda armata e raccomandò che io studiassi la fisarmonica, ecco, per un bambino è inutile metterlo al pianoforte. Mi piaceva suonare la fisarmonica, ma mi stavo incurvando, mio padre era medico, quindi quando scoprì questo fatto, per carità, diventa storpio, no, niente fisarmonica. Poi passò il periodo peggiore della guerra, l'esilio dopo l'8 settembre, incominciarono i guai sia al confine con i titini sia i bombardamenti. Mio padre volle che noi sfollassimo e andammo in un paesino, Medea di Sonzo, 2 anni di difficoltà enormi. Finita la guerra, finalmente ritornammo a Gorizia a ricominciare a fare la ricognizione della mia città. Allora si tornò a parlare di musica e allora mio padre disse: c'è un vecchio pianoforte di famiglia che si trovava in un magazzino, riattiamolo, vediamo se è possibile rimetterlo in sesta. Su questo cattivo pianoforte, molto vecchio e malandato, io incominciai a studiare. Dunque a Gorizia c'era, adesso purtroppo non c'è più, un illustre istituto di musica, un istituto civico che tutti noi chiamavamo il conservatorio, perché era stato diretto per esempio da Rodolfo Lipitzer, famoso studioso noioso di violino, di storia del violino, di storia del violinismo, era il direttore allora del conservatorio. Ma lì per esempio a Gorizia insegnarono prima di me Pier Adolfo Tirindelli, che insieme con Tosti, Tirindelli Tosti è uno dei più celebri e anche talentosi autori di romanze da camera, o Primavera libera e gioconda per esempio, no? O come c'è il Vieni caro ideal di Tosti, eccetera. Quella musica allora mi piaceva moltissimo, anche perché c'erano i primi motivi sentimentali, erotici, e io ho avuto un mio risveglio insomma sentimentale per la parte femminile dell'umanità molto presto, insomma, ho anche sofferto molto. Io a 4-5 anni già soffrivo per amore, mi sentivo tradito, non considerato, eccetera, anche perché queste fanciulle erano sempre più grandi di me, avevano sempre 3-4 anni più di me, sempre questo, anche mia moglie aveva 5 anni più di me, sempre questo destino, insomma. Adesso avevo 100 anni e quindi sì, la musica per me è stata una specie di rivelazione acustica, possiamo dire, dell'Eros, e questo me l'ha radicato, penso, è stato detto che ho una memoria musicale fortissima, ricordo tutto, so tutto, eccetera eccetera. Oh, non è vero che so tutto, ma certamente quando c'è una gara, ecco, ho la meglio.

0: Quirino Principe, andiamo un po' veloci rispetto ai primi anni di formazione. Lei ha detto per vicende un po' personali, un po' storiche, e di anni di elementari ne fa pochi, ne salta diversi, poi alla fine salta anche un ultimo anno di liceo, insomma lei si trova con 4 anni, le sue biografie dicono, di vantaggio, e poi lei ha un trauma adolescenziale grosso, perché la perdita di sua madre.
1: Sì, certo, è stato un trauma anche improvviso, aggravato anche da alcuni particolari. Per esempio, i miei genitori avrebbero desiderato un altro figlio, e anch'io lo desideravo. Mia madre ebbe 2 tentativi, uno prima dell'esilio, dello sfollamento, diciamo, io piccolissimo, e l'altro invece dopo lo sfollamento, quando eravamo di ritorno insediati in Gorizia, e nel 1950-51, mia madre era del 9, quindi aveva 40 anni, 41 anni, insomma, e venne fuori, insomma, si scoprì che attendeva un altro figlio. E io ne ero felice, mio padre anche, non parliamo di mia madre. Era stato un periodo brevissimo, ma felicissimo, anche in casa, i nostri rapporti familiari. Mio padre era un uomo molto severo, molto, un incubo per me in certi momenti. E era diventato, si è addolcito moltissimo, ecco. Purtroppo fu questo, credo, anche uno dei motivi della morte di mia madre, che morì per un ictus aggravato dalla gravidanza.
0: Senta, prima di arrivare ai suoi anni dell'università a Padova, ancora una parola su questo mondo di Gorizia, su questa, lei ci ha fatto una descrizione della città interessante, ce l'ha fatta un po' vedere con gli occhi. Sicuramente però anche poi nel contesto della sua vita ha rappresentato sicuramente una finestra sul mondo della Mitteleuropa, che è sempre stato di grande interesse per lei.
1: Già alla scuola media mi stupivo di certi cognomi strani: perché il professore di matematica si chiama con quel nome slavo? Perché c'erano per esempio degli insegnanti sloveni, tutti sanno che c'è stata una frizione, ma alcuni insegnanti sloveni si sentivano italianissimi. E ce n'era uno, un bell'uomo fra l'altro, un tipo così cavallerizzo, il quale insegnava educazione fisica alla scuola media e tutti i giorni faceva la sua passeggiata da casa alla scuola recitando la poesia di Carducci, Saluto Italico. Salutate nel golfo Giustinopoli, gemma dell'Istria, e il leon di Muggia in faccia allo stranier che armata campasi sul nostro suol, gridate Italia, Italia. Tutto questo nella passeggiata alla casa sua, alla scuola, interrompendo con salutando le persone. Del resto, e in faccia allo straniero, ciao Seropina, mi sono desmentega adesso, eccetera. È una cosa meravigliosa. E poi al liceo invece mi resi conto che io stavo frequentando il liceo nell'aula in cui erano compagni di scuola e di classe Biagio Marin, Erbino Pocar e Rodolfo Morassi, cioè 3 arti insieme. Io ho conosciuto tutti e 3, sono stato grandissimo amico sia di Biagio Marin che soprattutto di Erbino Pocar. Insomma, ecco, quando ho letto il suo Thomas Mann, insomma, il dottor Faustus, lui era seduto qui e lo leggevamo insieme, ecco, meraviglioso. E si dice, dicono, ma credo che siano dei falsi biografici, che il banco, il vecchissimo banco, dopo la guerra non c'era il momento né la possibilità economica di rinnovare l'arredo, i mobili di questo liceo, bellissimo peraltro, dicevano che io per caso avevo avuto il banco dove aveva studiato Carlo Michelstetter.
0: Comunque, vero o falso, delle tracce?
1: Sì, va bene, comunque una certa eredità c'era.
0: Senta, poi lei arriva a Padova dove lei studia filosofia e lettere classiche.
1: Certamente, ho scelto deliberatamente, e il mio obiettivo non era quello di insegnare all'università, era quello di insegnare nei licei, cioè mi piaceva di più. Mi piaceva di più perché c'era il rapporto costante, continuo, io ho sempre molto amato avere questo rapporto con gli allievi. Infatti, come le dicevo prima, i miei allievi del 1956, Belluno, ancora adesso vengono a sentire le mie letture d'Antis. Hanno 85 anni e sono più giovani di me, evidentemente, ma vengono. E quindi di tutti i miei anni di insegnamento io ho mantenuto almeno per il 70% i rapporti con tutti quelli che sono stati i miei allievi. L'università è un ambiente più dispersivo. Se dovessi ricordare i miei prediletti compagni di università, sarei in difficoltà, perché uno di questi era Toni Negri, e non mi piace pensarlo, di un'intelligenza sovrumana certamente, ma persona che preferisco non ricordare, vorrei non averlo incontrato per vari motivi.
0: Senta, e filosofia a Padova in quegli anni, che maestri ha avuto?
1: No, io dividerei i miei maestri, lasciamo stare i latinisti che erano molto bravi, io già mi stavo orientando verso un uso della filosofia fortemente legato alla letteratura e alla musica, è molto più vario. E purtroppo a Padova c'era una dittatura di tipo neotomistico, erano allievi di Sofia Vanni Rovighi, Umberto Padovani per esempio, che era il leader di questo gruppo, e altri più giovani, persone che erano rispettabilissime, però non mi attiravano molto. Io studiavo molto, moltissimo, certo, ma mi piaceva più l'altro côté, che era rappresentato da un personaggio straordinario, Luigi Stefanini, maestro del personalismo italiano, dove la parola personalismo però ha soltanto lui in Italia, credo, come rappresentante, perché lui aveva studiato a Parigi e quindi era stato frequentatore del personalismo di Emmanuel Mounier, e poi era stato discepolo di Alain.
0: Ci sciolga un po', anche a beneficio degli ascoltatori, cosa vuol dire questa corrente?
1: Il personalismo cattolico è una corrente di filosofia molto francese. Il personalismo di Emmanuel Mounier era una specie di, da un lato, rivolta metodologica contro il neotomismo, contro la neoscolastica, questo approdo, questa grande invenzione che era stata sollecitata, credo, anche in Vaticano alla fine dell'Ottocento, no? Perché nascesse una scuola filosofica che riprendesse la lezione di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino è un filosofo enorme, gigantesco, un genio, intelligentissimo, ma il neotomismo no. Ecco, invece il personalismo cristiano, rappresentato da, ecco, Alain, che si chiamava in realtà Edouard Cartier e che voleva ricordarsi, anzi Chartier, che voleva rammentare il famoso Alain Chartier, che era un filosofo francese del 300, per ripetere, insomma, nella Francia moderna quella associazione di slancio lirico, di profondo estetismo, di abitudine a porre il significato estetico delle cose e delle parole al di sopra di altri significati, cosa per questo aborrita dal neotomismo, che invece vuole o voleva, insomma, un rigore, non voleva abbandoni di tipo estetizzante, l'odio, insomma, per il concetto di bello, il concetto di bello qualcosa. Mentre il personalismo alla Mounier, di cui il mio maestro Stefanini fu un discepolo, perché io sarei il nipotino di Mounier in qualche modo, era proprio la difesa del significato che noi poi chiamiamo estetica, l'estetica come il super significato, come il significato del significato. È lì che imparai poi questa famosa formula, no? Tirata fuori poi da francesi come Bergson, oppure come francofoni come Erich Auerbach,

0: inquilino principe, fare delle scelte per lei ha costituito nella vita fare anche delle rinunce, perché i suoi interessi erano talmente variegati e anche omnicomprensivi, per cui immagino che fosse impossibile studiare tutto, perché lei aveva anche una forte attrazione per le materie scientifiche.
1: Ma le mie grandi passioni, quando facevo ancora queste poche classi elementari che ho frequentato, erano l'astronomia, la cosmologia. Io volevo fare l'astronomo per molti anni, ma anche negli anni di liceo avevo questo arrière-pensée, insomma, farò l'astronomo perché la matematica mi affascina, è una grande magia. Infatti passavo molte notti così seduto al tavolino, poi venivano i miei genitori a sgridarmi, ecco, perché mi studiavo testi di astronomia, insomma, allora abbastanza avanzati, e anche ora in realtà.
0: Ed è attraverso la musica che è riuscito un po' a riscattare il suo interesse per la matematica.
1: Ma sono tutt'uno. Forse vale il contrario, l'inverso, non il contrario. Attraverso la matematica mi sono avvicinato in un modo assolutamente quasi mistico alla musica. Attraverso la matematica, certamente. La matematica mi affascinò quando avevo 4, 5, 6, 7 anni. La musica cominciò a affascinarmi quando avevo 7, 8, 9, 10 anni. A un certo punto, quando facevo i miei compleanni, insomma, i miei parenti, gli zii, più o meno, cosa ti piacerebbe, eccetera, Salgari, dicevo, ma no, qualche libro di astronomia oppure di musica. E quindi allora io ebbi sempre in regalo dei libri ragguardevoli, non da ragazzo, che sono rimasti nella mia biblioteca come testimonianza. Ma ancora in questa fase di vita, in questa fase finale, ecco, direi che la letteratura, la filosofia di tipo idealistico ci sono rispettate come approdi saltuari, però le felicità, le grandi trasgressioni rispetto alla vita quotidiana, quello che mi permette di sopportare questi terribili mali che sono la vecchiaia e questa mia deformazione, e quindi la debolezza fisica che ne consegue, ecco, tutto questo trova, lo penso spesso, trova una medicina quando ho sotto gli occhi un testo piuttosto avanzato, insomma, di matematica, oppure mi faccio un'analisi musicale come piace a me.

0: Quirino Principe, lei è famoso per una memoria prodigiosa. Anche questa è una cosa abbastanza sorprendente. Se ne è accorto da piccolo ad averla? Sì. Come la coltiva?
1: Sì, ho qualche metodo, la coltivo, sì, certamente. Quello di ripetere un testo non in modo invasivo, diciamo provocando una sofferenza, una certa tensione, ma creando motivi di distensione, cercando di frequentare questi testi a porzioni, naturalmente di misura umana, con cordialità, con felicità, godendoli. Non ho nessuna finalità ufficiale. Se uno mi desse una finalità ufficiale, devi fare un discorso, ma devi conoscere a memoria, magari non trovo difficoltà.
0: Però un po' di sfida deve essere stato, perché se uno decide di imparare a memoria tutta la Divina Commedia...
1: Quello, beh, certo, io sono molto presuntuoso, sono molto egocentrico, certo, sono vanitoso.
0: Qual è il testo più impegnativo che sa a memoria? Magari anche non in italiano.
1: Beh, la Divina Commedia, certamente. E non italiano, testi tedeschi, per esempio, francesi.
0: Lei predilige, questo l'ho letto nelle sue biografie, predilige l'Inferno, ma c'è un canto in particolare che le è più caro?
1: Sono tutti meravigliosi. Comunque, dico quelli che sono più meravigliosi. Allora, va bene, il quinto. D'accordo, Paolo e Francesco, d'accordo, sì. Il tredicesimo canto di Pierre della Vigne, il quindicesimo, soprattutto, ecco, ce n'è uno che amo molto, il ventottesimo, I seminatori di discordie, Bertrand de Borne che cammina con la sua testa. Io amo molto i film dell'orrore e amo molto autori come Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe, Montague Rhodes James, cioè i più terrificanti scrittori che l'Occidente abbia avuto, il Giappone e la Corea hanno degli scrittori notevolmente terrificanti. Amo molto il genere che ci fa paura, perché sfido la paura.
0: Quirino Principe, prima di arrivare a parlare della musica, parliamo un po' delle lingue. Lei ne parla diverse. Io oggi sono molto disinvolta perché ho il compito di fare le domande, no? Non dare le risposte, che è sempre più facile. Però insomma, abbiamo sentito tante volte indignarsi, l'abbiamo sentita anche per pronunce mal.
1: Sì, sbagliate. Sì, le lingue a me, mi affascina moltissimo. Adesso sto studiando, ho studiato abbastanza il sanscrito, mi sto rivolgendo al Prakrito, voglio incominciare a vederci chiaro. Il Prakrito è la lingua che precede il sanscrito. Poi in questi ultimi anni il mio grande amore per Wagner, proprio direttamente cose di adesso, io ho il giorno 21 novembre ho avuto una bellissima esperienza al Teatro alla Scala. Io ho compiuto nel 19, due giorni prima, 90 anni. In quel giorno però la Scala era occupata, mi hanno spostato la gratulazio, ecco, al 21. E lì mi hanno fatto la festa shift, cioè mi avevano stampato un mio libro col mio nome che raccoglieva una quarantina di saggi sulle opere della Scala, saggi scaligeri, dando la precedenza naturalmente a Wagner, a Richard Strauss, su cui ho scritto un libro, ecco, e poi con altre premonizioni di ciò che sarebbe stato Wagner. Comunque si tratta di un libro profondamente wagneriano. Alla Scala mi hanno festeggiato molto, ma si può dire che ho riconosciuto proprio in quella serata, stupefatto, ho detto: ma quanto devo a Wagner, quanto sono entrato dentro in Wagner, proprio profondamente, intus et in cute, e ogni tanto me lo suono continuamente. Io ormai ho dei gravi problemi a suonare, che sono nelle dita e negli occhi, cioè vedo male, ecco, e le dita si muovono.
0: Però nella mente se lo suona.
1: Eh sì, me lo mente, ma riesco insomma a godere in modo, è il mio massimo godimento quello.
0: Quirino Principe, una parola sulla Scala, che lei poi è diventato milanese d'adozione, e la Scala è stata molto importante nella sua vita.
1: Importantissimo, sì. È stato, come dice nella traduzione italiana della famosa aria di un'opera di Meyerbeer, O paradiso dal leone uscito. Cioè, per me, che venivo da una piccola città provinciale, in cui però c'era una fortissima presenza della musica. Pensi che nella mia classe di liceo, fatto da me come allievo, eravamo in 15 e 11 studiavano musica. Dei ragazzini di liceo potevano incontrarsi il pomeriggio, uno suonava il violino, il pianoforte, un altro il violoncello, e mettere insieme un trio di Schubert, per esempio. Abbiamo fatto tante volte. Comunque alla Scala ho trovato un ambiente che avevo sempre sognato per gran parte della vita, cioè l'insieme di persone, diciamo, intelligenti e soprattutto molto coraggiose, che confluivano dalle loro professioni diverse, ma perseguite con un certo decoro, ma non certamente da miliardari, ma in base alle loro esperienze, alle loro conoscenze. Noi consiglieri della Scala, il Teatro alla Scala, fino al nefasto 1997, credo, eravamo studiosi, professionisti. Dopo, il consiglio d'amministrazione della Scala è passato nelle mani dei miliardari, alcuni dei quali forse sì possono avere un po' di conoscenze, vogliamo, non so, sì, certo, un buon miliardario di buona lega è Micheli, ma certo, sono amico, molto amico di Micheli, ma altri non hanno molta competenza, hanno soltanto la possibilità di finanziare ciò che la Scala ha come suo compito e come suo mandato pubblico. Ricordo che il nostro consiglio d'amministrazione, quello dei miei tempi, era costituito da persone terribilmente ingenue. Non mi piace che il teatro e la musica, due realtà meravigliose, e poi la realtà che li combina insieme, il teatro musicale, siano maneggiate da persone troppo esperte della vita.

0: Quirino Principe, noi in questa conversazione che è lunga, però poi ha un limite, abbiamo parlato di tante cose e alla fine paradossalmente abbiamo parlato poco di musica. La sua bibliografia in campo musicale non oso neanche addentrarmici, però possiamo parlare degli autori che le sono più cari. Alcuni lei li ha citati, Strauss, Wagner, sicuramente Mahler e Schumann, e mi ha colpito che a volte lei li anche, al di là dell'apporto scientifico fatto con tanti libri, tanti saggi, anche con una rubrica che ha fatto storia sul Sole 24 Ore che lei ha tenuto per tanti anni, però mi ha colpito che spesso in alcune sue dichiarazioni, al di là dei libri, è come se collocasse questi autori anche da un punto di vista emotivo nella sua formazione, proprio nella sua esistenza, come se fossero anche dei segnali di epoche diverse nella vita di un uomo.
1: Lei ha colto perfettamente questa realtà biografica e personale. Certamente sono passato attraverso diverse fasi. C'è stata, per esempio, la fase, diciamo, opera italiana, che io ho scoperto subito dopo la guerra, ma per motivi anche contingenti. A Trieste abitava un fratello di mia madre, con la sua famiglia, moglie, figlio, mio cugino. A Gorizia non c'era allora un teatro d'opera. Oggi c'è la possibilità di eseguire qualcosa, ma a Trieste c'era il Teatro Verdi, e poi soprattutto dopo la guerra, quando il Teatro Verdi era stato danneggiato, c'erano gli spettacoli estivi al Castello di San Giusto, che per me sono stati forse più belli nella loro relativa approssimazione esecutiva degli spettacoli rigorosamente filologici del Teatro Verdi. Che cosa mi spingeva? Vorrei poter dire che mi spingeva soltanto la musica, l'interesse per la musica, la mia profonda convinzione che la musica sia l'essenza del cosmo. Non mi soffermo su questo, che le cose che noi vediamo nel cosmo siano musica materializzata, ma certamente la musica in quel momento accompagnava il mio passaggio dall'infanzia all'adolescenza, quindi gli innamoramenti, le realtà emotive più profonde. E quindi io trovavo in questa musica di grandi passioni, un po' approssimative, no? Diciamolo pure, forti e quindi non trascurabili, ecco, ma necessarie di essere un po' affinate, levigate, eccetera. La fine di questo periodo, chiamiamolo triestino, fu quando ci fu un Lohengrin meraviglioso. Capì che dovevo spostarmi da Verdi a Wagner. Per l'altro spostamento, che ebbe luogo durante gli anni di università, fu lo spostamento da Wagner a questa figura incredibile che finì soltanto allora per definire, cioè Gustav Mahler. Questo è rimasto un elemento fortemente invasivo anche negli anni successivi.
0: Qui forse citi anche qualcuna delle sue opere, perché lei ora da questo punto si sta mostrando troppo modesto, perché su Mahler lei ha fatto degli studi abbastanza definitivi.
1: Sì, ma certamente io sentii a un certo punto il bisogno di essere una voce italiana che parlasse di Mahler, anche perché mi accorsi molto stupefatto a un certo punto, e lo sono anche oggi, del fatto che Mahler in fondo era profondamente verdiano, era più verdiano che wagneriano. Incredibile a dirsi, perché il linguaggio musicale di Mahler deriva da quello di Wagner, lì è parallelo, ma la posizione teatrale, dico questo anche se Mahler non ha composto se non degli abbozzi di opere teatrali, ecco, lo portava piuttosto verso Verdi. Tanto è vero che io mi sono divertito per molti anni passati, e anche adesso, se mi capita ancora qualcosa, se la scopro, a cercare, a trovare nella immensità dell'ascito di Mahler i verdismi, che sono centinaia. Le potrei fare un catalogo, ma basterebbe pensare ad Aida, alla fine di Aida, e qui lontano da ogni umano sguardo, dove lei dice qui lontana da ogni umano sguardo, non sei folvarum so dunque flammen, Mahler, i Kinder Toten Lieder. ma questo anche altri si sono accorti, ma per esempio la terza sinfonia di Mahler, il finale della terza sinfonia, ripete pagine di Otello di Verdi, cioè Mahler era un amante di Verdi oltre che di Wagner, e per questo io amo molto Mahler, perché è la sintesi da un lato di una vecchia passione di uno che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, dove la radio trasmetteva soltanto le marce militari oppure le cose spagnole, perché la Spagna era neutrale, eccetera. Usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, dove la radio trasmetteva soltanto le marce militari, oppure le cose spagnole, perché la Spagna era neutrale, eccetera, tipo Iradier.

0: di Sibelius, no? Piuttosto che non con però anche direi i compositori iberici mi piacciono da qualche tempo.
1: Perché nella collocazione delle fasi della vita Mahler, secondo lei, è il compositore della vecchiaia?
0: Perché lui fu sempre di età avanzata, fu sempre quello, anche quando era ragazzo. A parte il fatto che nei suoi atteggiamenti, quando si faceva fotografare nei suoi primi ingaggi teatrali, per esempio a Kassel, e lui si invecchiava apposta, no? Si faceva crescere la barba, si vestiva da vecchio, con abiti démodé, eccetera, per essere più rispettabile, forse perché pensava che la minore rispettabilità che gli veniva inflitta dal fatto che lui fosse ebreo e di famiglia poverissima, trascurabile, si riscattasse con un'allure così un po' comicamente senile, ecco, e signorile. Questo spiega anche il successo con le donne, lui che si innamorava di tutte, no? Contemporaneamente, 5-6 per volta, e poi ne soffriva. Arrivato a 40 anni, e lui stesso si presentava alla signorina Alma Schindler, no? Nella famosa lettera che le scrisse dopo il primo incontro, e lei gli disse: vorrei sposarla, no? Disse: non è possibile che la primavera sposi l'inverno, e aveva 40 anni ed era diventato direttore musicale dell'Opera di Vienna a 37 anni, no? Come pochi altri, e morì giovane in sostanza, ma fu sempre consapevole che la sua vita stava finendo. Era consapevole di vivere, forse anche con preveggenza, in un crepuscolo della cultura europea, poco prima della Prima Guerra Mondiale, quando tutto è finito.
1: Questo rispetto alla biografia di Mahler, ma rispetto alla sua, perché appunto mi sembra di aver letto da qualche parte Schumann la prima fase della vita, Mahler la seconda.
0: Esattamente, esattamente. Schumann, beh, per capire le mie emozioni e le mie sensazioni, anche adesso uno si ascolta i Lieder di Frauen lieben und leben, la Dichterliebe, ecco, della Dichterliebe soprattutto, insieme con, per esempio, la Winterreise di Schubert, anche perché, diciamo, dal punto di vista sentimentale, adesso ci rido sopra, ma mi è capitato di nascere, insomma, piuttosto brutto di aspetto, ecco, basso di statura, un po' ridicolo, faccia bruttina, insomma, lo dico senza rimpianti, ormai la vita è quasi alla fine, ecco, mi sono divertito anche a insistere su tutto questo per spaventare certe persone, per esempio certe persone potenti, e io ho recitato il ruolo della sfida ai potenti, no? Quando c'era molta gente li ho attaccati, questo mi è costato molto.
1: Senta, e Mahler invece l'ascolto di una età più avanzata, senile.
0: Perché a me piace soffrire esteticamente, e la musica di Mahler è lo stile di chi deve dire addio alle cose fin da principio. Io sempre ho detto addio alla mia città con grande sofferenza. Ho detto addio all'Università di Padova, agli ambienti e all'ambiente generale in cui ero stato, così mi ero trovato molto bene dopo aver tirato un portacenere in testa a un docente che aveva commesso una cosa gravissima, ingiusta, iniqua, e da quel momento io ho rinunciato a tutte le speranze di potermi inserire, per esempio, anche accademicamente, perché c'erano queste speranze. Stefanini me l'aveva detto tante volte, lei sarà il mio successore. Belluno a un certo punto disse addio a questa città, a queste montagne, a questo lago, però per seguire mia moglie. Io sono stato il marito di mia moglie per 61 anni, cioè ho superato le nozze d'oro di una decina d'anni. La perdita di mia moglie per me è stato il segnale della parte finale dell'imbuto, no? Dove non si può più risalire, più emergere, e mi trovo in questo momento nella parte finale, finale della parte finale dell'imbuto. E quindi tutto questo in qualche modo può essere motivo di sofferenza, però ho capito che il profumo delle cose che scompaiono è insuperabile come pregio, come significato.

0: Potremmo parlare di tanti altri argomenti. Lei è stato anche un importante traduttore, però forse queste cose sono anche più note nelle sue biografie. A lei si deve la riscoperta pubblicata da Rusconi del Signore degli Anelli. Forse però una piccola domanda gliela posso fare, perché così un pochino di cattiveria la tira fuori, perché altrimenti, allora, il Signore degli Anelli ebbe poco successo all'inizio, era stato pubblicato un solo volume. E poi lei, insomma, le sue vicende editoriali, ora queste non le ripercorriamo tutte, però a un certo punto Rusconi le affida tutto un malloppo più o meno tradotto, dove rimettere le mani, e diventa il successo che è diventato. Allora, molto in sintesi, perché abbiamo poco tempo e poi vorrei finire su un altro argomento. Intanto, se le ha dato fastidio, perché adesso questo grande revival del Signore degli Anelli, questa appropriazione di questo libro da un punto di vista ideologico, che forse insomma è anche un pochino gratuita. E poi cosa ha trovato in questo libro? Perché io, per esempio, è un libro nel quale non sono mai riuscita ad entrare. Questo non vuol dire niente, però mi piacerebbe avere da lei qualche chiave.
1: Anch'io, quando Alfredo Cattabiani, che era l'impareggiabile direttore della prima Rusconi, la prima fase dei Tizio Rusconi, un uomo veramente intelligente e coraggioso, lui ereditò, lui era stato molto amico dell'editore Ubaldini. Quando lui decise di fondare una casa editrice, avendo bene convinto il vecchio Rusconi di fargliela dirigere, e Ubaldini disse: senti caro, ti faccio un regalo, ecco, c'è questa roba qui che è andata a male, ne abbiamo pubblicata nel 66-67 il primo volume di un romanzo, non so chi sia l'autore, non lo conosco, questo Tolkien eccetera, vedi se vuoi farne qualcosa tu, io ti regalo tutti i diritti, ecco, rispetto alla casa originale, insomma, in inglese, fanne quello che vuoi. E quindi Cattabiani, un po' incerto, ricevette questo enorme malloppo, no? Gigantesco, se lo mise nell'armadio. Io fui contattato da Alfredo Cattabiani il giorno in cui Rusconi disse a Cattabiani: lei può fare questa sezione della casa editrice, glielo consento, può dirsi direttore di questo, direttore editoriale. Benissimo, il giovane Cattabiani si insediò da solo, gli diedero una bellissima segretaria e si insediò in via Vitruvio, dove Rusconi aveva un appartamento eccetera, una bella sede. Quel giorno stesso, l'eterogenesi dei fini, io quando arrivai a Milano, e ci tengo a dire, io dalla felicità di Belluno, finito il servizio militare, c'erano delle signorine che insomma si mostravano con me molto cordiali, insomma, potevo sposare una di loro, tutte famiglie molto ricche fra l'altro, no? Ecco, ero molto amato, stimato dagli allievi, ma chi me l'ha fatto fare? Mio padre diceva: chi te lo fa fare? E invece conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie, e mia moglie appunto mi trasportò a Milano, come dicevo. E quindi in quella situazione io avrei potuto anche non so, scrivere un libro, scrivere un romanzo, e avrei voluto scrivere una fiaba, ecco, ci tenevo molto a reintrodurre nella letteratura italiana il genere della fiaba, ma a modo mio. Poi le cose andarono avanti negli anni, a un certo punto ci fu questa vicenda del fatto che appunto Ubaldini, vedendo il pessimo risultato di questo primo volume del Signore degli Anelli, dovuto anche, posso dirlo, ai molti errori commessi da Vittorio Aliata, che aveva dai 16 ai 18 anni, quando, di famiglia ricchissima, abitava in Canada, era libera, non doveva andare a scuola, insomma, ma intelligente, indubbiamente, conosceva molto bene l'inglese, le venne voglia di tradurre questo libro, che in Italia non era ancora conosciuto, ma lì nel suo paese era già dominio pubblico. Quando io ebbi questo malloppo in casa, mia moglie tremava dal terrore che io, non so, mi rovinassi la testa, che non andassi più a dormire, perché io desideroso naturalmente di realizzare la cosa. Ma il giorno in cui Cattabiani aprì la casa editrice, io non sapevo neanche che esistesse Cattabiani, ero arrivato a Milano poche settimane dopo, un'amica di mia cognata, di mia sorella, di mia moglie, aveva detto a mia moglie: ma quel tuo fidanzato potrebbe, visto che conosce le lingue, eccetera, anche lavorare alla Garzanti, perché cercano dei redattori per il vocabolario. E quindi io andai alla Garzanti, mi presentai e fui subito assunto da Giorgio Cusatelli, eccetera. Fu un altro bel periodo della mia vita. Quando poi passò qualche anno, si arrivò al 1969, questo dal 63 al 69. Nel 69 ci fu la strage di Piazza Fontana. L'editore Livio Garzanti era un personaggio infrequentabile, poteva essere considerato una persona intelligente, ma anche un persecutore nevrotico. Con me fu l'una cosa e l'altra, a seconda dell'umore. Quando lui aveva i nervi, questo lo racconta Goffredo Parise, che fu suo dipendente, nel romanzo Il padrone, che è tutto dedicato all'editore Garzanti, e a suo padre, a sua madre, eccetera. Quando lui era arrabbiato, Garzanti si metteva un paio di scarpe bucate nella suola, andava nelle redazioni dove lavoravano i suoi dipendenti e incominciava a dire: sì, qua si grattano, tutti si grattano, io lavoro, io li mantengo e loro fanno la bella vita e io vado in giro con le suore bucate. Quando aveva i nervi, per fare questa sceneggiata si metteva apposta un paio di scarpe in cui c'era la suola bucata, forse l'aveva fatta lui apposta, e questo lo ricorda lo stesso Parise. Fece la stessa cosa con me, aveva i nervi con me per vari motivi, insomma, e quindi mi fece una brutta partaccia dicendo: la strage di Piazza Fontana l'hanno fatta certamente i suoi amici altoatesini. Io non avevo nessun amico altoatesino, mi arrabbiai di questa sceneggiata e lo piantai in asso. Venni a casa arrabbiatissimo e mentre stavo entrando, non sto esagerando, da quella porta mi venne incontro mio figlio che aveva 2 anni e mi balbettò delle cose, lo presi in braccio. In quel momento preciso suonò il telefono, pensai che fosse Garzanti che mi dicesse: io la denuncio dopo quello che lei mi ha detto, mi ha fatto, eccetera. E invece era la voce di: io sono Alfredo Cattaviani, nuovo direttore della casa editrice Rusconi, io ho saputo del gustoso episodio, come avessi saputo, Dio solo sa, avvenuto mezz'ora fa, eccetera. Domani noi fondiamo la casa editrice Rusconi, vuole essere dei nostri. E così io andai in questo appartamento di via Vitruvio e trovai quest'uomo da solo ancora, che stava immaginando una casa editrice, e mi disse: io ti consegno un primo pacco di proposte. A proposito, c'è questa cosa qui che non so cosa sia, senti, te la puoi portare a casa, ti pago anche il taxi perché è un po' voluminosa. E questo era il manoscritto, dati lo scritto di tutto Il Signore degli Anelli. E io incominciai a correggerlo, c'era tanto da correggere, e alla fine, nel ottobre dell'anno successivo, il 1970, ero pronto il risultato. Io non so quale sia il valore di quello che ho fatto, ma certo cercai di fare del mio meglio, con una certa competenza filologica, storica, che mancava.
0: Una parola sul valore, forse neanche così tanto linguistico e letterario, ma di questo
1: culturale, valore culturale, certamente è il grande coraggio avuto da Tolkien, uomo di assoluta competenza filologica, che si divertì in quel momento a creare una cosa sua, ma alle spalle aveva la vera competenza di un professore di Oxford, di ricreare la possibilità di una fiaba che nel mondo anglosassone tutti allora, tutti gli ambienti culturali lamentavano in via di scomparsa, soppiantata dai romanzi polizieschi, naturalmente, dai romanzi di costume, quelli di eredità delle famiglie in decadenza, eccetera, che è un po' la cifra dei romanzi inglesi di tutto l'ultimo 800, della prima metà del 900.
0: Quindi, no, principe, io non voglio finire col Tolkien, voglio finire con parlando del, perché lei in questa conversazione ha fatto cenno a vari scontri che lei ha avuto nella sua vita, e un po' lei è preceduto da questa fama di carattere non facilissimo, ma io sono qui per smentire tutto questo, perché probabilmente, appunto, anzi sicuramente, poi alcuni dei suoi scontri sono nati da questioni di principio alle quali non ha voluto derogare nella vita. Ecco, però io vorrei chiudere, se lei me lo permette, in poesia, perché la poesia è un altro grande interesse della sua vita, e quindi chiudiamo su questo argomento. Non so se ha voglia di citarcene una in particolare, oppure un autore. Io so di tanti, non so, Rilke per esempio, che le è molto caro, ma insomma, quanto la poesia ha contato nella sua vita? Purtroppo me lo deve dire brevemente, quindi o lo sceglie di dirmelo con qualche verso, oppure come preferisce.
1: Posso dire che ha contato moltissimo, sta contando moltissimo, è stato una specie di accompagnamento su un veicolo speciale che io sentivo a me dedicato, prenotato, mentre attraversavo vari terreni, quindi la matematica, l'astronomia, la cosmologia, la filosofia, lo studio del celtico, del cinese, sono stati dei luoghi in cui sono stato. La poesia è la mia lettiga, è il mio veicolo sul quale cammino. Si sa che io sono questo, quest'altro, ma pochissimi sanno che io sono un poeta anche. E questo lascio che rimanga così. Penso che forse dopo la mia scomparsa potrà esserci una specie di ritorno, di reviviscenza di ciò che ho dedicato, dei miei sforzi alla poesia. Posso dire che in questo momento la mia vicenda personale è un po', non dico legata, ma è molto attenta alla crisi della casa editrice Iacabuc, la quale mi ha deliziato in quest'ultima parte della mia vita, ha pubblicato dei libri importanti, lo sta per ripubblicare, il libro su Strauss, quello su Mahler, ma certo è una casa editrice quasi finita, non so, non riesco a capire come stiano ancora in piedi, non ha importanza. E da allora io faccio le mie letture. Finito Dante, adesso sto leggendo Thomas Mann, leggendo La montagna dell'incanto, però so benissimo che forse dopo la mia scomparsa quello che io ho dato alla poesia potrà essere conosciuto da più persone rispetto al piccolissimo numero di coloro che hanno letto le mie raccolte di poesie in questi ultimi 50-60 anni.
0: Grazie.
1: Grazie a lei.

Beh, è difficile scegliere che cosa mi resterà più impresso di questo episodio della vita che mi diedi di Monica D'Onofrio che ha incontrato Quirino Principe, se le imitazioni che fa che Quirino Principe, il suo accennare prima Aida di Verdi e poi Kinder Toten Lieder di Mahler, oppure alcune frasi come sempre fulminanti, come il profumo delle cose che scompaiono insuperabili, oppure la poesia è la mia lettiga. Insomma, come sempre, anche questo episodio della vita che mi diedi è riascoltabile su Rai Play Sound, così come tutte le nostre puntate, come sempre ogni domenica con lo spazio della vita che mi diedi. Si chiude Radio 3 Suite di questa sera. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, con la cura di Bruno Ruffolo, e in console questa sera si sono alternati Francesco Napoleoni e Giulio Salvatelli. In regia c'era Gianni Grimaldi e Renata Scognamiglio vi dà appuntamento a sabato prossimo. Domani dovrebbe esserci Guido Barbieri e noi lo aspettiamo e come sempre adesso è il momento di battiti, quindi vi do la buonanotte.

0: disorientante, imprevedibile, ripetitiva, frammentata la musica dei Doors of Istaguzza ad accogliervi in questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Prima di immergerci nei suoni di questa notte, ricordiamo i nostri consueti contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo le scalette e le anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è RaiPlay Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. Sasquatch Landslide è il titolo dell'ultimo album uscito a ottobre per Constellation dei Doors of Istaguzza, il trio con base al Cairo composto da Alan Bishop, Maurice Luca e Sam Shalabi. Sabertooth Millipede, il brano che abbiamo ascoltato e che ci introduce a una puntata di Battiti che sarà in gran parte dedicata al Festival di Torino Jazz is Dead, sia con l'ascolto di un concerto della passata edizione, quello ritmatissimo dell'orchestra Two Plus Summers al Duchamp, sia con una panoramica della prossima imminente edizione a cui parteciperanno anche i Doors of Istaguzza, la nona, che ha un titolo piuttosto indicativo, Backwards, e che si svolgerà sempre a Torino dal 29 al 31 maggio, ma in due location diverse rispetto agli anni più recenti, ovvero Cascina Falchera e El Barrio. Un'edizione che, pur mantenendo altissimo il livello della proposta musicale, che negli anni appunto è partita da varie forme di jazz per spostare sempre di più lo sguardo anche verso la sperimentazione contemporanea, l'elettronica, i suoni del mondo, un'edizione che quest'anno propone alcuni cambiamenti, almeno nella forma. Non si torna indietro nella qualità della proposta musicale, ma si torna indietro almeno nelle modalità di fruizione. A parlarcene abbiamo al telefono una voce familiare qui a Battiti, che ascoltiamo sempre per i 5 dischi dell'anno, Alessandro Gambo, direttore artistico di Jazz is Dead. Benvenuto a Battiti.
1: Grazie, grazie tantissimo, sono felicissimo di essere di nuovo qua. Una nuova edizione è l'edizione numero 9. Se prendi il 9 lo capovolgi di 180 gradi, diventa un 6. Torniamo alla sesta edizione. Questo era il vero claim, la vera anima del festival, che è quella dell'idea di tornare indietro alla sesta edizione, che era quella in cui ci chiedevamo chi fossimo. Era appunto l'edizione numero 6 e si chiamava Chi sei? Ai tempi noi scoprimmo di essere un festival che poi abbiamo sviluppato ed è diventato un festival grosso, forse addirittura troppo grosso, e quindi a questa nuova edizione abbiamo deciso di fare un passo indietro, no? E fare questo backwards e ritornare invece a un festival che nasce con un'anima più piccola, che non ha voglia di espandersi, non ha voglia di diventare un grande festival, ma di essere un festival grande, che è differente. E quindi appunto abbiamo ridisegnato totalmente le coordinate di tutta la realizzazione del festival, che saranno sempre 3 giorni, ma in una nuova location. Quindi ci piace l'idea anche di tornare, visto che il tema è backwards, nel tema del verde, perché se per anni siamo stati nel cemento, nell'industria che era quella del bunker, quest'anno saremo in una nuova edizione, che è quella di Cascina Falchera, che è totalmente immersa nel verde. E quindi appunto ci si sposta, diciamo, anche a livello materico da quello che era appunto una materia industriale, chiamiamola, verso una materia più naturale, più armonica. Quindi anche con gli orari andremo a cambiare, perché se prima il festival si sviluppava fondamentalmente in un orario notturno, adesso inizieremo alle 10:30 del mattino, proprio perché volevamo dare una sterzata, no? Forte a quello che avevamo fatto, perché per noi era diventato troppo e non volevamo andare oltre, non abbiamo manie espansionistiche, non vogliamo andare a conquistare territori che non sono nostri, soprattutto in questo periodo in cui stiamo vivendo. L'idea di non espandersi e di non andare a invadere, secondo me e secondo noi, è fondamentale. Quindi ci rimpiccioliamo, comunque ci ridisegniamo in un nuovo contesto più verde, più clean, più a misura d'uomo, ecco. E quindi nasce Backwards, un festival in un parco. Avremo il primo campeggio in città, non c'è mai stato un festival a Torino con un campeggio in città, e quindi creeremo appunto delle situazioni nuove, però proprio pensate per far sì che l'uomo, inteso come essere animale, possa ritrovarsi in uno spazio più naturale, ecco, e vivere anche in orari più naturali. Poi ovviamente per gli amanti più della notte e dei party sicuramente troveranno spazio anche per loro, perché abbiamo organizzato degli after, però appunto il main festival si svolgerà di giorno. Torniamo indietro, torniamo in giornate che partono dal mattino, proprio per far sì che non ci siano degli sforzi eccessivi per poter vivere un festival nella sua totalità, ecco. Cercheremo di sviluppare un nuovo festival rispetto a quello che si è sempre pensato.

0: E rientriamo dopo l'ascolto dell'ensemble Nissena, formazione allargata francese la cui ricerca si concentra sulla musica gamelan. Abbiamo ascoltato Snake Like, brano tratto dall'ultimo lavoro Spilla. L'ensemble Nissena sarà all'interno della line-up del Jazz is Dead Festival e questa notte a Battiti siamo ancora in compagnia del direttore artistico Alessandro Gambo, che ci sta raccontando qualcosa dell'imminente edizione, la nona del Jazz is Dead, che si terrà a Torino come sempre dal 29 al 31 maggio, con qualche cambiamento che ci ha appena raccontato in termini della fruizione, della grandezza, del mood generale del festival. Una cosa interessante appunto è questa dell'orario, oltre al fatto che sia in un parco, che c'è il campeggio, che c'è, ci sono comunque gli after che immagino saranno a El Barrio, sono appunto l'espansione nel corso della giornata. C'è il sito, come al solito, jazzisdeadfestival.it per tutte le informazioni, per tutta la lineup, però è difficile non chiederti qualcosa un pochino più nel dettaglio guardando la programmazione che diciamo ospiterà tra gli altri gli Heliocentrics, Moor Mother, Xavier Riondo, Isanam, gli Ors Lords, Dwarf of Vista Guza e il Glacial Trio. Però per esempio il venerdì si apre alle 5:30 con Marta Salogni e Stefano Pilia, che fanno qualcosa di assolutamente inedito, oppure vedo insomma dal programma nella mattina del sabato Yasamed e Ralph Wild, o ancora l'ensemble Nistna sempre alle 11 di mattina. Quindi cosa ci puoi dire magari di questi concerti un po' più particolari, o per l'orario, o appunto come la collaborazione tra Marta Salogni e Stefano Pilia, totalmente inediti?
1: Esatto, in realtà allora Marta Salogni e Stefano Pilia stanno per uscire con un disco su Maple Death Records, quindi questa è assolutamente un'anteprima, etichetta che alla fine per me rimane fondamentale da inserire in tutte le mie programmazioni. E poi sì, assolutamente, cioè diciamo che questa novità dell'inizio del festival al mattino la dobbiamo anche alla collaborazione che da anni è scritta e siglata e che è assolutamente solida insieme al Torino Jazz Festival, dove appunto organizzeremo questi concerti mattutini insieme anche a una jam session curata da un ensemble molto forte torinese che si chiama Società Cosmica, composta da elementi di varie realtà torinesi. E quindi sì, appunto, si partirà dal mattino con i concerti. Sono sempre tre giornate divise diciamo in tematiche che potrebbero essere quelle del venerdì, legate più all'elettronica e alla sperimentazione più d'avanguardia, al sabato con i suoni un po' più caldi, più, concedimi il termine, più etnici, più world, fino ad arrivare alla domenica, dove appunto l'improvvisazione in noise e il, chiamiamolo, il jazz si fanno da padroni. Ci saranno un sacco di concerti, hai elencato assolutamente dei nomi enormi, dobbiamo ancora citare assolutamente Lucrezia Dalt, Alessandro Cortini, il duo Bono Burattini, e poi appunto le storie che verranno raccontate nel bosco da Emilio Clementi, o le sonorità di Xavier Riondo, che proporrà selezioni su grammofoni appunto in mezzo al bosco. Cioè succederanno delle cose particolari. Io, il mio grande suggerimento è sempre quello di partecipare al festival dall'inizio alla fine, perché i festival vanno concepiti così: non si va ad ascoltare un artista solo, si va a vivere un momento. Jazz is Dead proprio quest'anno, con l'idea che abbiamo sviluppato, è proprio un festival da vivere dall'inizio alla fine. Perdersi una giornata, perdersi un concerto, vorrebbe dire non andare a concepire il festival nella sua totalità. Cerco sempre di organizzare, di scrivere le line-up in modo tale che ci sia un sostegno di un live sull'altro. Gli headliner di quest'anno non sono, o comunque come peak time, come si dice in termine tecnico, quindi nel momento di maggiore affluenza, non sono gli headliner, ecco, ma perché c'è una costruzione immaginata come se fosse quasi un DJ set, quindi non è detto che la traccia più famosa sia messa nel momento più importante, ma c'è proprio un tempo e c'è un respiro da seguire, quindi appunto il consiglio è quello di viversi il festival dall'inizio alla fine e assaporandone tutti i vari live che vengono proposti, ecco.
0: E allora ringraziamo molto Alessandro Gambo per questa anticipazione del Jazz is Dead Festival dal 29 al 31 maggio a Cascina Falchera e a El Barrio, sempre a Torino. Maggiori informazioni su jazzisdeadfestival.it e ci vediamo tra un paio di settimane sempre a Torino, un po' fuori città.
1: Grazie, grazie Battiti, grazie Radio 3 e dai, ci vediamo, venite davvero, ne vale la pena. Ha ha ha.

Rientriamo sulle note degli Horse Lords con il brano Encounters One Transfinite Flow da Interventions, album uscito ormai una decina di anni fa, il quartetto di Baltimora che abbiamo ascoltato anche di recente con un bell'album condiviso con Arnold Drayblatt, sta per tornare con un nuovo album in studio a proprio nome che immaginiamo presenterà nelle date live italiane. Gli Horse Lords saranno infatti a Bologna per Angelica il 30 di maggio e poi il 31 a Torino per Jazz is Dead. Festival Jazz is Dead di cui vi abbiamo parlato nella prima parte di Battiti di questa notte insieme al direttore artistico Alessandro Gambo, che ci ha raccontato un po' delle novità di questa imminente edizione, la nona, che si svolgerà dal 29 al 31 maggio sempre a Torino. Edizione che si intitola Backwards. E beh, noi in questa seconda parte della trasmissione torniamo effettivamente indietro a Jazz is Dead 2025 per ascoltare uno dei concerti forse più divertenti ed energici dello scorso anno, perché dopo avervi proposto qualche settimana fa i live di I Bellisse Guardie Ferragutti e Frank Rosali e J-Rock, che erano appunto anche loro in cartellone, questa notte il concerto che stiamo per ascoltare è quello dell'orchestra Tupus Saint Marcel Duchamp, un ensemble che forse qui a Battiti non ha bisogno di troppe presentazioni, nato a Ginevra nel 2006 su impulso del contrabbassista Vincent Bartholet. L'orchestra nasce come sestetto e il nome intende omaggiare le grandi orchestre africane. Una formazione che fonde post-punk, poliritmi, influenze jazz, arte dada, con anche uno spirito politico attento agli eventi contemporanei. Nel 2016, in occasione del decennale del progetto, è arrivata poi la decisione di allargare l'organico, che poi nel corso degli anni si è stabilizzato a 12 elementi, quindi doppia sezione ritmica, contrabbasso, due marimba, due violoncelli, fiati, violino, chitarre, poi con tutti i componenti che cantano. Dal vivo, chi l'ha vista lo sa, l'orchestra Tupus Saint Marcel Duchamp è letteralmente una festa, una cerimonia collettiva, ipnotica, irriverente. Nel concerto che stiamo per ascoltare presentavano l'ultimo album uscito per le Disc Bongo Joe, Ventre Unique, e poi ovviamente in scaletta ci sono anche dei pezzi un po' più vecchi. Dopo un'introduzione quasi orchestrale, attraversata anche da atmosfere un po' scure, poi sentiremo che il live esplode come nella tradizione della band svizzera, accompagnandoci attraverso una sorta di roller coaster. Il concerto è stato registrato appunto nella scorsa edizione di Jazz is Dead al Bunker a Torino il 1° giugno del 2025. Il set dura all'incirca un'ora, lo ascoltiamo insieme e ci ritroviamo più tardi.

Buonasera. Grazie. Siamo Orchestre Puissant Marcel Duchamp. Veniamo da Ginevra e siamo molto contenti di tornare a Torino. Che bello festival. Grazie, grazie.

0: Sì, grazie mille.
1: Grazie. Grazie mille. La prossima canzone è l'ultima canzone. Eh sì. Grazie a Johan, e il fonico, e all'altro fonico, Leo, boss a part of the band. Once again, fans, thanks a lot for the invitation. It's a great festival. L'ultima canzone è una... It's a new song, we didn't record it yet.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille, merci beaucoup. Thank you.
0: Grazie.
1: Era stato annunciato come ultimo brano, ma in realtà ci sono ancora i bis. Ascoltiamo l'ultimissima parte dell'orchestra TPU Saint-Marcel-Duchamp al Jazz Is Dead Festival 2025.

0: Applausi ancora in sottofondo per l'orchestra Tupi Saint Marcel Duchamp live a Jazz is Dead 2025, un concerto festoso, a tratti anche un po' scuro, sempre però ritmatissimo, irriverente. Lo ricordiamo, l'ensemble è composto da 12 elementi dove tutti cantano e si scambiano anche spesso gli strumenti, un live intervallato dalle parole del fondatore Vincent Bartholet, che in qualche modo ci mette anche sulla rampa di lancio per la prossima edizione di Jazz is Dead, la nona, intitolata Backwards, di cui ci ha parlato nella prima parte di Battiti il direttore artistico Alessandro Gambo. Jazz is Dead torna dal 29 al 31 maggio a Torino tra Cascina Falchera e il Barrio. Battiti invece torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Una buonanotte da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica, la notte. A cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Antonio Vivaldi, sinfonia dall'opera Dorilla in tempe. Allegro, andante, allegro. Complesso strumentale I virtuosi delle muse. Clavicembalista e direttore Stefano Molardi.

di Antonio Vivaldi avete ascoltato Sinfonia dall'opera Dorilla in Tempe, complesso strumentale I Virtuosi delle Muse, clavicembalista e direttore Stefano Molardi. Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 4 in re maggiore, allegro, canzone, lento, minuetto, presto, allegro. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini, Gianfranco Borrelli, viola, Valeriano Taddeo, violoncello. Gianfranco Borrelli, viola, Valeriano Taddeo, violoncello.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 4 in Re maggiore, Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara violini, Gianfranco Borrelli viola, Valeriano Taddeo violoncello.
1: Giorgio Mainerio, Schiarazzula, Marazzula, Ungaresca e Saltarello, Il giardino armonico, diretto da Giovanni Antonini.

0: di Giorgio Mainerio abbiamo ascoltato Schiarazzula, Marazzula, Ungaresca e Saltarello, il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.
1: Luca Marenzio. Dura legge d'amor, ma benché obliqua. Dal nono libro de Madrigali, testo di Petrarca, dal Triumphus Cupidinis. Ensemble, La Veneziana. Claudio Cavina, direzione.

0: Di Luca Marenzio abbiamo ascoltato il madrigale Dura legge d'amor, ma benché obliqua. Testo di Petrarca dal Triumphus Cupidinis. Ensemble La Veneziana. Claudio Cavina, direzione.
1: Biagio Marini, sonata nona per due fagotti. Paolo Tognon e Claudio Ver, fagotti. Ensemble Il viaggio musicale e Ensemble Quoniam.